0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1400.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia per archi numero 3 in mi minore. Allegro di molto, andante, allegro. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia per archi numero 3 in Mi minore, The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.
1: Luigi Vecchiotti, Piffarata napoletana, organista Liue Tamminga.

0: Avete ascoltato di Luigi Vecchiotti Pifarata napoletana, organista Liue Tamminga.
1: Franco Donatoni, Feria quarta. Accordion Corrado Rojas.

0: Di Franco Donatoni avete ascoltato Feria Quarta. Accordion Corrado Rojas.
1: Frédéric Chopin, valzer in la minore per pianoforte, opera 34, numero 2. Claudio Arrau, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Walzer in La minore per pianoforte, opera 34, numero 2. Pianista Claudio Arrau.
1: Alexander Borodin. Notturno per violoncello e orchestra d'archi. Trascrizione dall'originale per archi del terzo movimento del quartetto numero 2 in Re maggiore. Violoncellista Julian Lloyd Webber. Royal Philharmonic Orchestra diretta da James Judd.

0: Di Alexander Borodin avete ascoltato Notturno per violoncello e orchestra d'archi. Trascrizione dall'originale per archi del terzo movimento del quartetto numero 2 in re maggiore. Violoncellista Julian Lloyd Webber. Royal Philharmonic Orchestra diretta da James Judd.
1: Petros Berechetis, 18 secolo. Musica sacra bizantina. Marie, le Seigneur est avec toi. Ensemble Théodore Vassilikos.

0: Di Philip Glass abbiamo ascoltato Etude numero 20. Katia Labeck, pianoforte.
1: Alessandro Scarlatti. Sonata in la minore per flauto diritto, due violini e basso continuo. Allegro, largo, fuga, piano, allegro. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Giovanni Antonini, flauto diritto. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, tiorba.

0: Di Alessandro Scarlatti avete ascoltato Sonata in La minore per flauto diritto, due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Giovanni Antonini, flauto diritto. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, tiorba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Quartetto per archi, numero 8, in fa maggiore, K168. Allegro, andante, minuetto, allegro. Quartetto Talic. Petr Mesereur e Jan Kvapil, violini. Jan Talic, viola. Evzen Rattai, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Quartetto per archi numero 8 in fa maggiore K168. Quartetto Talic, Petr Mössereur e Jan Kvapil violini, Jan Talic viola, Evzen Rattai violoncello.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in mi minore per violini e orchestra, opera 64. Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Isaac Stern, violino. Philadelphia Symphony Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

Abbiamo ascoltato di Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in mi minore per violino e orchestra, opera 64. Isaac Stern, violino. Philadelphia Symphony Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

Abbiamo ascoltato di Georges Bizet Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus. Sergei Rachmaninov. Concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Allegro vivace, largo, allegro vivace. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Sergei Rachmaninoff il concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.
1: Béla Bartók, Il mandarino meraviglioso, balletto, pantomima in un atto. Orchestra del Festival di Budapest, coro della radio ungherese. Kalman Strauss, maestro del coro, Ivan Fischer, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Béla Bartók Il mandarino meraviglioso, balletto, pantomima in un atto. Orchestra del Festival di Budapest, coro della radio ungherese, Kalman Strauss, maestro del coro, Ivan Fischer, direttore.
1: Franz Schubert, quintetto in do maggiore per archi, opera 163 postuma, D956. Allegro ma non troppo, adagio, scherzo, presto e trio, andante sostenuto, allegretto. Quartetto d'archi Emerson, con Mstislav Rostropovich, secondo violoncello.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Un buon domesì dalla redazione ladina della Rai de Busan che si titoli del notiziar de anche Sebia Vint de Host. Un intervento complicato e lungo che è stato questa nit passata su Marmoleda, lo che due alpinisti ha chiamato i soccorsi dalle Sunes. Regole neves le si già ruede alla Verdia de Finanza, chi domanda intervento de soccorsi senza reelle e giustificate motivazioni gli era da paer. L'Istituto di Statistica Provinciale ha stata pubblicata oggi sull'andamento turistico del mese Messel, quel che le veniva registrato in aumento. I verci del Sud Tirol consiglia consigliera Eli de Musner fa appello alla politica provinciale di affrontare la crisi climatica con una strategia che va sulla via la piccole smesure per sparagnerega. La provincia di Busan lascia il saer che deve rinnovare l'abbonamento per il trasporto pubblico per i giorni d'ante del 15 di settembre. La bandiera della Palestina, tacca da fora ten rifugio da Monte del Trentin, più avvisalo da rifugio e Marchetti, su Monte Stivo, la do a lever la polemiches. L'Istituto per la promozione dell'Orier IPL ha pubblicato una rescida sull'andamento della retribuzione del Sud Tirol, o là che si è do a gir contra il trend nazionale. La Banca Centrale Europea darà fora banconote euro neves per le schierir fora ve metto a gir una consultazione a livello europeo. Del cheder della rassegna letteraria Moena Incontri le venio presentà il roman Nef de Giovanni Grasso dal titolo Finché durerà la terra. Chislera i titoli e venion alla neves. De più intervence de soccorso a Monti e Rue Angern e che sta net passeda da Perth della centrale unitaria d'emergenza della Dolomites de Fassa e del Brenta. Due alpinisti che era sul giacè della Marmoleda Anton Lessunes de Net a chiamare il Cente Doudes, declarando ester al freit e di non essere più buon desirinant. I due uomini de quarantene, un de Milan, l'autor de Oristano, e si troea a un'altezza di 3.000 metri. Vedu che a scomenz non si può attorre l'elicottero a causa della condizione smeteo, gli uomini del soccorso dell'autofassa mettono man l'intervento a pe. Una schiarida del cielo permette all'elicottero di portare gli uomini sul lake. Con la binda gli venivano i ciari sul meso e mené a val. L'operazione del soccorso Marmoleda le si è finita intorno mesa le scatter di questa net. Del domesdì, Naella all'incontro a Rampinadora l'è venuta portata a salvamento sulla via normale di Val d'Ambiez. E regole neves le si già ruede alla Verdia de Finanza, chi che domanda intervence de soccorso senza reelles motivazioni ierà da paer.
2: Chi che gerda i soccorsi senza una giustificazione srappaia, la regola nuova si bella in forza per la Verdia de Finanza, chi che gerda aiuto senza il sibo de Bujan e senza una buona ragione, ma sarà sostenuto i costi dell'intervento. Il medemo velance per chi che gauge una situazione d'emergenza intenzionalmente che si manda per l'intervento i soccorsi. Precisava nel da per la Verdia de Finanza che chi che è effettivamente una situazione di pericolo chi che tema per la sicurezza ad un'altra persona da sein ant crede i soccorsi senza pisime precisava l'ancia che duci intervento unirà in ante facci de prascia per portare aiuto per nanche la va per modo l'intervento van valuta la urgenza il bujan effettiv l'obiettiv la regola nuovas ne ia nia da tito a gentil schneid de crede aiuto ma de schive situazions de alarm senza una ragion l'intervento nia de bujan può dure aures simpenia troppa risorses che puda sant tanto ni a durvedes per na emergenza con persone che è realmente in pericol.
3: Il mese di Messel, il settore turistico del Sud Tirol, ha montato il numero di sciorero all'ERC che caldi per nota mancia. Alla doda d'Ace, comunicata dall'Istituto Provinciale di Statistica Astat, il new compendè prage 1.250 milioni, naumante del 5,9% rispetto al mese di Messel l'anno passato. Ti pernota mancia sta in aumento del 2,2% alle new comp de pras 5 milioni e mezzo. I maiusa mancia in usa registrata dai hotia 5 stars e dai campings. Manco a buon e l'aggiuda delle strutture da una o due stars. I dace e provisori vanno alze fora dall'Astat, de panel pe da tangenelcle strutture turistiche e da inand. E diventa definitiv si smaiz do la prima pubblicazione.
1: I verce del Südtirol con sia consigliera Eli De Mosner fa sapere alla politica provinciale di affrontare la crisi climatica con una strategia che va in soravia, la piccola misura per sparagnerega.
2: Il mangia e gaica già conseguenze spesocce snia messo l'ambiente mangia su l'economia al dod lì spraie la risorsa sdegat la taglia agite struc del 7% via per l'an passà. Dall'altra parte è la impermeabilizzazione del grunt agita su del 15% dal 2023 in ca. Na maggiore impermeabilizzazione del fonte vuol di plus perses che tan sul ciaut na equazione champla al dod de Elide Musner del Consai di Vorts da Südtirol. Schon vuol nia da su serio la crisi lega dal ponte de Ududa ecologica Pana dessen al manco il fede al punto duda economic, cas la pelda e l'idea musner, come via ia anna schlunia i wadli dan cica succed cas in sta, per esempio sung il Rhein, che ne pornia pluni in uzaci che streda commerciela per via della suta, o la Romania o la che nama su de studena centrela nucleara per mancianza de ega. I pona iel l'arbassamant la produttività dell'agricoltura italiana un gran problem. La elpa siel rispetto al 2000 un inviarno tau 20 30 dies de neifte manco, i manco neif ding viaren ul di manco ega ding sta, mancha manco ega per la produzione de neif artificiela o per spritze i champs per la coltivazione de mailes, per esempio. Che la giunta provinciela ebbe taute provvedimanch per sparagna ega, je bon, scris Musner ten comunicat, mal ne basta nia. Lie de bujang de na strategia per pudai giora al plus prash dai modiei economics con un gran consum de ega.
3: Dentro il 1 de giugno e il 12 d'agosto, sono le 10 linee del bus più frequentate del Südtirol, ne compte 2,7 milioni di viaggi in due, o di passa 36.700 viaggi al day. La strada delle linee del bus delle città, molte delle valade, che vanno annunciate lungo la gente del posto e le plenche dei gesti. La donna assessora alla mobilità Daniel Alfreider, può numero su chi, ma ne raggiunge con cogliamenti frequenti. Coordina bung e sauris da dure. Pur Alfreider animaia l'aumento di adi in c'è da migliore il servizio di trasporto pubblico. L'obiettivo è calda tipiti alla gente il posto e sciori in alternativa all'auto, tres più concreta e attrattiva. La linea si incala con le nuove registre che giuste più adi e la 450, tres la val de Tures Cina Bornec.
1: E l'Istituto per la promozione dell'Urier IPL ha pubblicato una rescida sull'andamento della retribuzione del Südtirol o là che si è do agir contro il trend nazionale.
3: I pagamenti del settore privato del Südtirol è sura la miseria a livello nazionale per la visa del 10%. In più, il tempo di 10 anni è aumentato per l'euro rispetto al resto dell'Italia. Il Südtirol è l'aumento del 21,5%, l'Italia del 14,2%. Un fatto di seguito positivo alla dota del direttore dell'IPL Stefan Perini, volendo da tenere conto del costo della vita più alto, e poi il prezzo al consumo del Südtirol è aumentato del 27,3% dal 2014 al 2024, rispetto a un aumento a livello nazionale del 2,6%. In sostanza, l'aumento delle retribuzioni nominali del Südtirol ne ha compensato l'aumento del costo della vita. L'ultimo anno, analisi dall'IPL, è il pagamento brutto mesanche di 130 euro al day per dipendenti e dipendenti che lavorano a tempo pieno nel settore privato. I dirigenti avevano mesanamente 589 euro al day, funzionari della categoria cheder 267 euro, impiegati 141 euro e lavoranti mesanamente 112 euro al day. Alla dod l'Istituto Promozione del Lavoro e della Provincia del Bazang, la maggior differenza dentro le squalifiche del Lavoro, le categorie di pagamento più alte e quelle con il pagamento più basso.
1: La Banca Centrale Europeana darà fora banconote euro neves. Per le schierir fora, venne a agire una consultazione a livello europeo. L'assessora provinciale per l'Europa, Magdalena Amhof, invia alla cittadina e ai cittadini a Torpert online.
3: Ci luc despavailes banconotes euro neues. Per chiedere una risposta a questa domanda, può cittadini dell'Unione Europea toperte una consultazione della Banca Centrale Europea, che facciamo in ante cine 21 stamber. Il risultato ne era spostato in conto che anche era tutta una decisione definitiva, se non l'aspetto del titolo euro neues. Alla dota dell'assessoria provinciale Magdalena Amhof è l'euro 3 di più del mese di pagamento. È il simbolo che Deutsche Bau dà della cooperazione europea e della convivenza importanza di 350 milioni di persone nella zona euro. Tanto più l'importanza della dotla sessuria, dato aperta la consultazione, vir poi l'Europa attraverso la partecipazione dei cittadini e cittadini. I progetti per sbanconotte noi si ispirano a due tematiche, cultura europeica e RUS e VC. E noi che risforano un concorso di design calcolato per passa 1200 graphics da tutta Europa. La decisione definitiva su un aspetto sbanconotte era tutta dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale, tenendo conto anche delle raccomandazioni della giuria del concorso e delle valutazioni tecniche. Un po' aperta la consultazione già sul sito web della Banca Centrale Europea.
1: La bandiera della Palestina, tacheda fora ten rifugio da Monte del Trentin, più avvisa allo dal rifugio Marchetti sul Monte Stivo, sora via Lac de Garda, lei do alle ver la polemiches. Sul caso a taut posizione la SAT, patrona del rifugio, la bandiera la va taut de mezz e a chiesta comunicazione ai gestoras se asonta ince la posizione del CAI del Sud Tirol. La motivazione è che Gevel ster do alla regoles comunes al do della al de là della posizione politiche sui green temas internazionali. Il rifugio non è nia private chiest per creare un precedente per di autras simboi. Per nia a una i gestores del rifugio Marchetti che ha risponete de non voler nia torde mezz la bandiera della Palestina Jalan Passaia e a bula medema lettera via PEC con l'invito a torde mezz il vescil. Non si tratta nia de politica, dice gestores, ma nazion solidala e na desmostrazione de vesinanza invers na popolazione che le do a vivere una situazione de straordinar padiment. Troppes messages irue ai gestores del rifugio e troppes se in arloea sull'ec per dimostrare di essere una. A livello provinciale tol posizione in ciautas personages del mondo culturel e politic ven invia a metter fora in ci de autra bandieras des chechela dell'Ucraina o del Congo e autras les del mondo lo che le conflicce. Vendite in ce che miec fosse a metter fora la bandiera della PES des che simbol solidal general. E il cadere della rassegna letteraria Moena Incontri le venu presentare Roman Neff di Giovanni Grasso dal titolo Finché durerà la terra. Giovanni Grasso porta os per la comunicazione del presidente Sergio Mattarella e il cognus del vers La Dolomitas de Fassa lo che da in passa sia vacances da distà. N'apert de si roman storic dal titolo Il segreto del tenente Giardina a tro ambient sulla linea del fronte della Gran Vera su Costabella e su Bocce. Con la moderazione del magistrato Roberto Chiepa, il nef roman tol dant temes autertant delicac, ma che staut che reverda la religion. Un mondo lo che i sentimenti spirituali autentic spel se sorapeer condizionamenti psicologics, tetras casi la doura del sacral pel duenter strument de poder. Tena setta che annuncia un nef diluvie universel, ruaite un osservador, manà dal Vatican, la rade più avventures e ence madalences. Audion l'autor Giovanni Grasso.
4: Diciamo che il mio lavoro al Quirinale comporta, come dire, che per me sia più facile scrivere un romanzo piuttosto che un saggio, perché nei saggi ovviamente uno deve portare una tesi, nei romanzi uno si nasconde dietro i personaggi ed è più semplice. E Il segreto del tenente Giardina, il mio terzo romanzo, è un romanzo di guerra, della prima guerra mondiale, ambientato proprio qui sopra Moena, nelle battaglie di Cima Bocche. Quest'ultimo è un'indagine, la chiamo tragi ironica, di un improbabile personaggio che viene spedito dal Vaticano a fare lo 007 in una strana comunità di veggenti attorno a due contadini improbabili che dicono di vedere la Madonna tutti i venerdì sera. È chiaro che in queste manifestazioni di apparizioni, di anche miracolistiche, eccetera, ci può essere sempre chi ne approfitta, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista del potere. Penso che comunque il peggiore peccato che si può fare è utilizzare la religione come strumento di potere, come strumento di manipolazione delle menti, perché la religione, se è vissuto, cristianesimo, se è vissuto bene, è una religione di libertà, non una religione di oppressione.
1: E perché questo tema questa volta?
4: Ma era un po' di tempo che meditavo di affrontare questo tema. L'Italia è un paese, no? Che ci sono molte Madonne che piangono, molte statue dei santi che trasudano sangue. Molte volte dietro queste forme, c'è tanta devozione popolare, però c'è anche molto inganno da parte del, non sempre ovviamente, ma di che trasudano sangue. Molte volte dietro queste forme c'è tanta devozione popolare, però c'è anche molto inganno da parte del, non sempre ovviamente, ma molto inganno da parte di.

0: sorella della bambina, e che quindi va in questo luogo non soltanto con un sospetto, con l'idea di scoprire un trucco, quanto è un uomo che crede in Dio, crede nei miracoli della Madonna e si confronta con questa comunità che chi leggerà il libro, insomma, scoprirà che, diciamo, è piuttosto sui generis.
1: Ma c'è comunque un'apertura, vero, alla dimensione del sacro in questo libro?
0: Ah, l'apertura è un'apertura di speranza, appunto, come dicevamo prima, Dio promette agli uomini che finché durerà la terra lui non manderà più diluvi, che non si vendicherà più per la cattiveria, degli uomini. Quindi c'è un messaggio di speranza, c'è grande rispetto per chi crede, anche per chi ha, come dire, una religiosità anche molto popolare. È un romanzo che racconta il bisogno dell'uomo di credere per sconfiggere la morte, ma anche, come dire, impone la necessità di dubitare di fronte a certi fenomeni che non sono molto chiari.
1: All'esertoce del roman Finché durerà la terra è stata Ilaria Chiocchetti, autora dei Theater, che collabora per la presentazione della opera de Giovanni Grasso. Audion Ilaria Chiocchetti.
2: In romanzo in particolare, ma vengono gli altri perché le sa tre o quattro volte che collabora con Giovanni Grasso e Roberto Chiappa per questa sorta di scommensativa di presentazione del libro. E dunque, in questo libro mi dà il buon pizzochente perché il risuona di spiritualità, però anche di valide più lisiere, risuona di argomenti che si trova troppo nel modo di vivere di chi segna, insomma, di tutta la gente. E dunque mi ha interessato troppo sentire proprio questa contrapposizione tra spiritualità e realtà che svaliva completamente.
1: Ilaria, voi hai delle tence tosche, anche le venue fuori che l'auto è roman, che saluta ambienta Moena, e l'era un roman de vera, no?
2: Sì, è ambientata proprio su per cima voce, l'era un roman de guerra, della prima guerra, dunque mi interessava in prima persona, proprio in Geser, perché Giovanni la voleva mettere in esposto, in nostro paese, persone che identificava, persone che realmente esiste.
1: Nadit Ilaria Chiocchetti. Con un flusso out da sud-veste ruvla dall'erca forplumasses d'aria d'anterite la bila e tumia del sud-tirol, in quei doms di gli l'imperta se aspite de gran pluie si temporai da sud-veste, i valoros massimai la temperatura s'arbassa i arjons d'anter 24 e 28 gradi. Duman vanner di restel variabel il sarà d'anta luta gnibla e via per il di unir al fori no la pluie ai temporai. In sada s'aspietun che debba surradl d'anterite d'anmes di Domes di hiel das aspite vel ploie si temporai, n'c'han domania ne smuda ni a ci strup til tamp, til Südtirol sarà l'mestoz de suradl nibles cun d'antrite ploie ai temporai. E ricordò una mocca fino ai 23 di agosto del Tobià de Val a Vix per vedere la mostra dal titolo Impressions de Fernando Brunel, insegnata ad un colonion di Ladins de Farsa, e orarias della orida e educedis dalle scatter alle 7 da sera. E fine 21 di agosto, la scuola popolare di Vix per vedere via per il Domes di la mostra scientifica Jocaloden Inout della scuola Ladina de Fassa. Fine 27 di agosto, il Museo Ladina Senzan, se per vedere la mostra Melaures de la Mendrances, un viaggio anterlert della comunanza Ladina, Mochena e Cimbra. E siamo alla fine del nostro notiziario di Enchede, grazie di essere stati con noi, a tutti i cantanti e a tutti i A mo un buon domestico.

0: Esuninant con nos notiziar con un'intervista a Hati Sautel Vorarlberg, l'ena istituzione con gran valuta sociale, culturale e politica, il Museum della Elles, a un resolaco la direttora di questa istituzione, de Pione dis Matteo Taibon.
1: Nous avons une impostazione politica clara, resi di, nous sommes sambe un museum femminista che tratta la storia delle eres, ma che dice nous orung che le eres iei i duci generi ai i medemi derci, ai le medemi possibilità da fare le medemi cose della vita.
2: Enche Stefania Pichai der Sora Perra, queda bundege setanienka, direttoria dal Museum delle eres, dal Frauenmuseum Hittisau. Hittisau è un comune di bun 2000 abitanti dal Bregenzerwald tal Vorarlberg. Tlo è l'an 2009 le su Museum delle eres l'Austria. È un'istituzione con una funzione importante per cultura, società e politica. Il museo ha risorto l'enciaria da idee us ai punti di due delle seres da mettere a lume chi aspetta che per change da un news metus den aperto e qua inceldere anche le bojune da se conquistare sua l'erchi, sua visibilità. È un concetto femminista di squince un concetto generale di avalianza e giustizia. Adiung Stefania Pichai der Sora Perra.
1: Se questo museo trattunse la storia delle eres e la cultura delle eres. La cultura di genere messo di, ciò che sono le eres messo in ciò che da lei e da gli altri generi, al ne ma due e a ne vanno ma da bai le eres senza impostare le discorsi di un'idea più da verta. Ci che fa giunto bello da 3 anni, sa anche la storia delle eres è una storia dal se desmonce, dal fare le cose piccere, da nia con te storie.
2: Enche Stefania Pichai der Sora Perra, direttoria dal Frauenmuseum Hittisau. La vita pubblica intera è a porcionci o mille stai nuda dominata da lei, a rainci nuda documentata e contata da lei, nia delle seres. Enche el tal narrativ storic cotande loces e mancianzes, por metter d'ant no duda giusta sui toms passés val de bojun da gidere vers e de scorì o interpreti da nulla storia delle seres de politica, società, cultura e chances. Al va de bojun da lasce al dinaus can a porcionci d'agni al di tremasa puc.
1: La prospettiva di tre che ho scritto la storia è una prospettiva maschile. E piacerebbe la storia da quel punto di vista. Non sono mille storie sono vere, sono battaglie, sono di grandi e sono di grandi personalità. La storia delle eres non è nuda contata e non è nuda desmonciata. E allora, la ur complicata c'è un valido anche in archivio. Invece c'è che tre eres sono modelli in nome per tanto sua vita, ciò che si è maritato, ciò che si è fatto una storia. Perché non mi sono imparato a cercare altre monte, mi sono imparato a odiare e mi sono imparato a odiare le cose che alla prima vita più piccole, più non importanti, ma ci sono una visa secondo il derder della nostra storia.
2: Ne sa dit Stefania Pichai der Sora Perra. Il museo è tal Bregenzerwald, tal Vorarlberg, tem paes den apert fora, tla periferia anche, in nie tena città o tena metropola. Il Frauenmuseum Hittisau è etablé a livello internazionale, finanziato venial da Comun, Land Vorarlberg, Ministeri Austriacs della Cultura e dei Affari da Fordeca, Unione Europeica, Fondazioni Private, Sponsors e dal Pubblico. Le museum met da ant questions al feis domandes, l'intenzione nia des forze se idees, mo de envie al punsessora e alla discussion.
1: Ci che non sei arunga che le persone svegnete, magari che un pari corso che non sai essere più la storia, ma che vai con altre domande che sa magari al buco anche se non desete.
2: Le Frauenmuseum Hittisau non è una mostra permanente, ma mostre temporanee, 58 nel stessi nasen. Anche da giù con tematiche globali e le lavora fora con la prospettiva di genere, con una duda delle seres. La mostra attuale è Frieden Thun.
1: Frieden Thun fa la pesce, anche perché la pesce è un processo, la pesce va che non si fa attivamente, non è la pesce va che succede. Con noi viene detto al rump fora una vera. Una vera non rompe fora, una vera viene fatta da persone, che non viene detto va che viene senza che te l'hai fatta. E mi dice che viene fatta vera, mi dice fa la pesce viene di.
2: La pesce non è valco ed antervere sette, ma deve essere valco d'ora. La mostra fece la domanda se e co combatter per la pesce. E ciò disse da pa le museum delle seres già con la pesce, ciò pa la pesce da fa con le seres, al di un Stefania Pichai der Sora Perra.
1: le tema de la pesa a trep da fa con le eres e nia por ciò di che le eres sa da fa miu la pesa le a sa eres qua fat veres a le sa ei qua combattu por la pesa o sa impegné por la pesa mo al de dan cuase te dut des negociaziuns de pesa male 30% eres e kan kal vi so de scritten contratte de pesa dona vera el male 6% eres cosa te scres e por le moment d'anter l'Iran e gli Stati Uniti d'America nel nianca una na era sora po mi sun se da ma nici perspettive se ne vem pa nhau dudes ci vem pa desmonce le eres porta ete da altri temi te te na negociazione de pes e por quel article si der important da odei in ci questo per prospettive in ci le prospettive le mendranzes e a vita tan importantes.
2: La mostra Frieden tun c'ha falerc ince dues figures der conosciudes de la mitologia ladina, do l'asila iluianta.
1: Al dedan que ven el der baie der trep de restitucion, al ven baie der trep de ricchezes, al ven baie trep de operes d'art, conidus tutes tartagna vera, sonza legitimazion. C'ha pa fatto l'asila. Do l'asila a dezzo ruc le Schotz, che sopere ja tut ai splöc dal Latemar, araia de zuruc che Schotz, ciò che rea so guida che els fosse succedu senza legitimazion. E perché ella è una persona der moderna, te che un momento che era de zuruc val che sopere ja tut senza legitimazion ara fat nazion de pes, nazion de una concezione der moderna della pes. Se solo ianta e totalmente altra monta, che era una persona spaia, una persona che si tenia zurück, una persona che era fina, non una combattente di questo caso, ma ci ha fatto lui anche, che era una persona che va con le montagnole, che ha un rapporto der, dan pro alla natura, all'ambiente, ci conceria, e non sa anche se non aveva una pesca che tiene, ma se non ci pensa alle risorse alla natura, all'ambiente.
2: En schö Stefania Pichaider sur a perra. Le museum feschen la urpla fondamenta de la société, al vat al ponsir i te sues raïs, que gonot da lunch tal tomp des coles figures dal mit de fanes con sores un antic d'un matriarcat utopic.
1: Questas figures les eres que gonot des monjades o fates pichares les chafung lung, i me summa am pareda charé a tramontar, i me summa crazen pichapuc, a nostra idea di storia, di identità, per capire che il mondo non è fatto tan sempre. Se da un certo momento, o c'è un mondo che è davvero, ci sono mille storie da contare, mille storie da odiare e da portare e la storia delle eres è stata una delle storie che è la mia da contare viene te.
2: In scio Stefania Pichaider Sora Perra, direttoria del Frauenmuseum Hittisau. Le museum a ciò fe na linea de riconoscimento, na testimonianza che le tru e stelle d'art, un segno che è un museum che la società adora, le seres mo ince o danda dut i ehi. Al museum le seres si alla rai la digna dedichè un trail speciale, qued a ciò fe sul nostro sito web, rai.it/trail.
0: E la provincia la Salser che gevel rinnovare l'abbonamento per il trasporto pubblico per i soin d'ant dei chines de settembre.
3: Alto Adige Mobilità la invia a rinnovare l'under del Snap Pass dant dai chines de settembre de che stan per garantire la continuità del trasporto pubblico de Bant e agevola 21 euro per i join dai de Snap e Nienzu per l'anno scola 2026-27. Ven fatta saer che la tessera la vela mo e se può di alla rinnovare già dai 6 des de giugno in ca, gevel an posse ricordare del fer a già che le enci condizioni specifiche sta rispettare per i nasui del 2007, donca chi de Snap Egn. Il pass under the SNEF è il vil fer a navida che la mobilità di join si è solida e accessibile, perché è importante rinnovare per tempo l'abbonamento e ruer per scommenza dell'anno scola, con tutte vertie e donca dare il meta ai beci e join di seguiter a durare i mesi senza problemi, coscita l'assessor provinciale Daniel Alfreider. Tutta la informazione le si è alla letta sul sito internet, su Tirol Mobile o Alto Adige Mobilità.
0: Signore, alla fine del notiziario, de grazie di essere stati con noi, amo un buon domenica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila setzt das Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bună seara, pe la notiții sunt curt, de căștia seara de jubia ai 20 de agost, vădiși Alexander Stuffer pe la perte redaționela și Thomas Malknecht pe la perte tehnica. La forță la natura s-a încoi domzi și nu la șasă în titla Valbadia. Per via di temporai, ielt la raion de Șarea Sanceșan, unii juna jmuia ca curi la streda ca porta a la utia ca panalpina. La jmuia ne tia nia fat de dan la personas, ma des 50 auti resta a mancan kinduman za reite. La jmuia unii de junque domsdi presto maranda. Il van fat cont ca des 100 personas al auto za reite sun la plaza longe la capanalpina. Per via di sasca ionic ju i per il paltang ne ielen quei nie plumesung furne de mezcung l'auto. La gent a produs un gi passant pel troi de giapè de l'altra part que porta a sa slatxa il camping. En tant veni l'aurà com pacres per poder jaurir la streda provisoriament a la maniera de la xefone de mezzi auti companyei d'ai de studa furg. Al dort l'embolz de Badia, Christian Pedevilla, restarà la streda i disc veng Mosareda. De queix raion sota el crep de contorines il bele plus uns pia via na jmuria. În cui domzdi, il încestat sies persoanes că n-a nier plup du ni juda col de locea per via de jmuris sungel troi. Căște zi unides purte de zaval de la iut alpin Dolomites. Al dort l'Institut de Statistica Provinciel Astat, il de luge aumenta sibe la cumpăide de turiști roia de l'erc când ce la nuotes afitedes la provincia de Bulzan. Stefan Pescolderung reporta.
3: Alla dod d'ac comunicata dall'Istituto Provinciale di Statistica Astat, il new compende praj 1.250 milioides, naumant del 5,9% rispetto al mais de mesed l'an passè. Ti per nota manche ste naumant del 2,2% alle new compende praj 5 milioni e mezzo. I maiusa manche nu sa registra dai hotia cinstares e dai campings. Manco a bunga l'ajuda delle strutture da una o due stares.
1: El comun d'Urtijai tang sunt i trois tres luog per sustenir la gent ca se muf a pe. În și el căjin stauni cum daga trei troies con iva dovei purg. Și banc ki troies pasa sunt pușions privates, il de veli dărc de pase ki troies. La se saura Martina Goller.
4: Și ni lașa, vestor, până ce suțet, pe căș lit, și du-te la sa-i zne stimne a nia plup, căl căși iban sta în poban pe un gran lauch, zângi no a fel troi u la kvala sa-i des.
1: La se tratta de trois da Chiron, che meinen king alla formeda de la Corriere del Scholoch, quel da Luc de Soule, dol ruf da Kudangju, un Kimpral Scholoch, i ponamol un autor da l'Austaria Catores, un Kimpral Luc da Stufang. Den dut passa 560 metri de trois, che io nic fai da nuov. Un pert con chaliers de sas, per un costiment de 20.000 euro. La se saura Goller.
4: Soulon argentier que la gente fa for chaldi. De plus à paix, dans ta doute pour arjonger des gens de la station de la courrières. Et quand je prends la gente de poste, ratiban na cosa que vang nous c'est à chaldi.
1: Je par année la longe y trai troi sortijai ou nitch nous c'est pourg, bona de sa zang la toffles gilles, un vieux ai nous c'est de plus. Kike kerdat la uni su kosch zanza na justifikation musera paie. La regules nuoves i bilsen bille un forza pra la verdia de finanza. Alexia Grossi, reporter.
5: Kike kerda jut zanza kli sibe de bujang i zanza na bach na rejong musera susteni i kosch l'intervant. L'medemo velanche per kike gauge a na situazion d'emergenza intenzionalmanter xamanda pon l'intervant i so kosch. Precisavan la per la verdia de finanza che kike je effettivamanter na situazion de pericolo kike tama per la segurazza d'na otra persona da sein ant crede i so kosch zanza pisime per modo l'intervant van valuta la urgenza il bujang effektiv. L'objektiv de la regulas nuoves ne je nia de tito a gentle schneid de kerde ajut, ma de schive situations de alarm zanz an arjong.
1: In schila notizies den koi da seira, recordon ka su la jmoia de charre mustronsen chet la doi edizions de trail, in aus romo la previsions del temp. La pluia den koi domsdi va moinant a mancan kindome zanut,
3: Bonner lascheln pudo, ma bille du man dams dich, kumönschli no a plui. I ten glurkschig auch die Joy, per exemple, jelu dudant precipitations poden dut passa 20 mm dega pro meter quadrat. De conseguenza, tomanche la temperaturas maximas de ben 7 gradi, ja jongs du man, la exemple durch die Joy, mo seides de chaut. La temperaturas tomanche a lauta, i udonke per sare dumania jela 2 mm d'autezza, men plu dudant na temperatura maxima de 7 gradi. In schieren Grazi provoschen Theresen kuhe der Seira pra Notizies, der schon sanginant la linea e programms approfondiment. Mo bon schkute su.
2: Rai Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
6: Buonasera da Sara Fren, rivestaludi ai microfoni di Rai Ladinia, pur baie in che la mund è una figura scialda importante che accompagna a persone manco esperte su pur mund. Avisa mi ratico tanci, abel capi i baiung del porta mund e cash pajungse sambagn con valgun de competenza per cal pagnua Gerhard Rubacher porta mund alla val. Buonasera.
7: Buonasera, adic.
6: Gerhard, tung mang dal scomanciamant ci de speranza il padantra il portamont e il manacrappi raticast dos figures e schalde de valies mo magari valiadi val fatto un po' di confusion.
7: Il portamont ken dinc come wanderführer dit portudask e guida di mezza montagna portalian po magi zamnas un po' senza prighi o la can vania cus cordes gün sanes denai ut la cha an kunten pit la natura chufs cultura, storia del nostro paese Südtirol, che le ince il corso più più corto che il manacrap. E il manacrap può fare più dutto, può fare della ciò, così concorda se per mondo, la che le più rigorose, così con ciaspes, grif, piccoli, arpizze. E questo corso dura in questo tempo più di, io penso che questo è l'anno di durare in questi 3 anni.
6: E già rinunciamo a sulla formazione del Portamund, ma denant Gerhard di Fespe, tu bella il Portamund, e ci sta con tutto per me, se c'è la grazia, c'è la passione.
7: Ma il Fespe è in circa 7-8 anni, che è un po' più se do, che è la ora. Ultimamente sono già in pensione, da qui a un anno, per me penso che fa val che mi splaggiù. Per me, in prima scrittura del corso della Lia de Mund, da Nedma che è a Felturns, che dura in Nedma, e da dopo un magi con gente che scrittete per la Lia de Mund, che lo in Cicai e Alpenverein di Portudask. E poi da dopo mai scrittete a Neustift per il dar Portamund da dopo in Cicungest.
6: In dut dann die dürpanate Formation por davante porta mund.
7: Alle in Kurs dar interessant pondi alle kilo Zytrol a Neustift kun inch partecipants limita. Il Kurs va in tua gida esperts de geologia, flora, fauna inch prima jute dar important. Al va in fat gites insomma di musei, post di interess Zytrol. Per cancare sinche la storia in più nostro paese. Il più venne organizzare gli adi sul mondo, la quindi partecipante, ma magari in circa un gruppo sul mondo, ti spiegare in c'è più nostro raggiungo.
6: E se anche gesagni, è stato portamonte, è stato 6-7 anni, belle, è stato un gruppo di portamonte, o che funzionava pas, è stato da suc, da vannes per di in c'è, tu es gittes?
7: Ci vado da su con il mio gruppo, il gruppo i signori annunciano per l'ufficio turistico e da là vai con vai sul mondo della natura e poi conti un po' della storia della nostra valada ladina. Ma sono un po' di grazie da sì con i signori.
6: Sembra non vero che le competenze dar specifiche non sono mai che la flora, la fauna, la contrada, ma ince de qualche aspetto sociale, non va più che lo da ti trasmetti grazie ad altre persone per la mund, ma in c'è vai questa competenza da sa vai da fa conferta di giù con questa gente, no?
7: Ma alle la gente praticamente è un po' foresta che lo da noi Es poi è inch dar interessat da git nostra natura al disa ma dar bel de conte bel wart kilo nost munds ele dit tan tan bel nat kel nis in ihr chis bunda capiccio di cun tan bel nat kilo nosrum lung se ele inch jant kfes kas la ur kilo da nos e kas weigen di porta dar rispett inch pur nos.
6: Gerhard, wie funktioniert es, wenn eine Exkursion accompagnata con te e possens con tempi spinch den to de tipik, per esempio kan quel gügne, es lascia din tan pro te, wie funktioniert es?
7: Mai pai in se saldi de domang da d'ora proprio tanga d'ora in pai pai neanche io mari mesa snus nu e spok aspetti kan dütsche in pür düm i chari che cha finalista che se annunciat dall'ufficio turistic spa mi presentai in c'è con val parole ladinas, che ti sa anche dare interessante, che noi bejung ladin, spieghi in curte l'escursion, che facciamo, magari ci togli fuori una carta, per spiegare per l'escursion in pisse più avvisa. E poi più un ia, che dice una, poi spieghi in più nostra valada ladina, nos lingaz, al venite un grun domanda, che c'è un bimbo curioso. Es po magari ja pur des versungen per Palses, Spjungwal, in Schele Trutschkatz toll do in Schwal da Mange, un tot pan, un panino, es Schele Wal un rifugio de lungia, po sarkitungs buinchem Wal un Kaffee, os versungen ja losen de Pizza Palsa. E do magari da sar domis de ia, Charles, drei, mesas drei, drei, skater, rovung in dort zurück.
6: In Exkursion, die dura sura de plü urs fora, ci sort personas annunziaia pa pro te, pompa di che lei in turist tipic o che tu tas plü gonot di to grup?
7: So che sei ultimamente il saldi, so che han più di italiani, sior italiani, guest italiani, che dis, inch familias con mitungs. Es po aldi a je dar interessat, ja kai alde plü novitäs, con un portamont che ti spiega dut un pu la traiwagen inch la bandiera ladina trecc da mane inch ci calle che na maio du e ultima mantra copia studasses il da tres mancom salme.
6: Gerhard, co fes pa tempi da schatzen dur tür als capacitas di excursionist magari un dis ah io sun pa un bung da gise por mont po d'un patona na gita lungia. Mo effettiva mantar spo il un po' più altra mantar. Come si può dire che in durtura ci sono discussioni che va bene per quel gruppo, per quella persona, perché è sveglia un po' sauri?
7: Diciamo che già quando si presenta un vaga patire un po' su con queste visti. Pensi che io ci bimbo informato, vaga dell'escursione, si informava per bene, c'era un po' da, da mano da, per il personale, dell'ufficio turistico. E poi l'inchweig da mana certe cose, se io do le smazze, se ci alzava bunga, l'inchweig da interessante. Spai inchweig du, da la pandemia che le stel covid, dann das Cinsisain, il belka. Da lui le niel giant in pisci foreste la mund, decte lo aio udu, capi la mund. E poi, quando si mette in più foresti, non si può fare niente, si può fare bimbo avvantaggiato, inside, svesti, e si può fare da sto, da gi, e fai un truppo, e va un truppo in su, da vai, da casa, su per mondo.
6: C'è niente più i fai, o il fal, che va in tanto, il più conosco, per gli escursionisti, non si perde, e ci consai, potessi per idee, pur tenere fuori situazioni splagiore sul mondo.
7: Mal fale magari sottovalutare l'escursione, magari c'è il zaffala, da trance ma se più da bere, o andò da andare a tutto val per la pluia. In cele, il più bel tempo non sa mai niente, per la pluia proprio da andare niente. Ma c'è niente da giù per, tre c'è per niente problemi, ma se di qui snadli, da quel nene alle gonote in bimbo giante de te che vengono in c'è, no? E poi, ma se in c'è di tempo te pizzo sostain morale, ti de forza a questa giante che si gesta che vengono con me.
6: Ehi, sono con il portamont Gerhard Rubacher e isla Ciacolunga Pichpü, sono qualche sola ur, al conduce giante, forse non è tan esperta, se pur mund, ti conta della mund, ti lascia con la nostra contrada, per carsche sue belazze. Gerhard, jungal dil vestiment è da san importante, la attrezzatura da san importante, ce ne parla d'arte attrezzatura, il dar vestiment che non è mai, fa lei, che non va su per mondo, che non consai perché non la conosce, ma da tre forse in schi del posto, che non sa ne è certo per tutti.
7: È ciò che è bello dito un po' che in tanto, insomma, dar importante, tutto va al da bare, ega, na jacca pur la pluia, che era da sdegnare questo trucco, crema per il sorradel, è ciò che è importante, specialmente se c'è un bimbo cialt, poi un cappello, è ciò che è importante, udla dal sorradel, è ciò che è una grande grazia da si a pe, che è ciò che è importante.
6: Dar importanz schunet al soradel, schunet al chalt, e bardasan, ega, idrate. Isun curius, zaspe, nostrae la dinia, junga fure dompu, aspa val storia interessanta, val de morvöje, denes conte, Gerhard, ktas vite buriada personas, ktas accompagnese por mund, ne storia, val record.
7: In ja esperienza sfesem per se vigni idee, der che le vigni scursiungen più da altri gest. Un po' che l'inizio su storie, insomma, sulla vita, sui problemi, da trai l'inizio che sfogaia un po', l'inizio ste, non mi ricordo più se è una coppia dell'Australia o americani, che è l'occasione di essere l'Everest, potrei immaginare, che va in chi l'inizio di essere per il mondo, che lo dica a Isabel, e che va un po' con te, insomma, la storia su cui ti aiuta. Podare interessant war in Mindice item Pötz, con un gruppo de gesti a min contecul famai, spacuntel un po zu sbises, zu chans, zu laur, calm sainte me proprio dar bel, ci qual conta e al nepania dut or, ci slumina, al se fece ben sval, so un gran laur, al gran laur, por val so famai, por cal complimenti al famai Pötz.
6: Il fosse un grimstorie da gice mo in rescido nungs sura con Gerhard aspal bütte in una situazione gnade delicata ktas mo se fronte manage e chaso podu imparare da fora in pansi vagliati in magari un sfishme o carantivani a tambun
7: an mas denere ester vai in cin più prepara de che vai che belle domande più da man per mind da trai so che in più in forma per dire bai a magari un più me o ia kai. Ma a mazzaniere è preparare le idee che ci fai. Io penso che due anni le soccorso, un anno ha una rianimazione, un anno in gesto che non è nessa. E sono per alcuni anni per la Cruz Blanca, spesso per darti un po' più sauri le situazioni. Anche magari per loro più calmi, e ha tutto un po' sotto controllo. E ti cerca ben un po'. Ai gesti, bai, spovin mindice da mani su creativa, e dispo bello, dice bella verità.
6: Tomas, con te d'anfora che tu ti sprongrumd lias, e ti attiv, e se che persona in punzione ti ascrivi veramente un grumd d'attività da fa, una di queste esperienze che ti tolsi dalla Cruz Blanca, e spacciamo attiv tu elo?
7: Dar pük, dex, sot, kankan a certi anni, un po' più fanni, più dar trip, e spo rejum più fora, spo alle zain d'arto zon, spo ti lascio ins più leer il posto ai zon.
6: Pur in pot tols tutel savai che t'as accumulé e il porta zit et l'attività che t'vesh zain che il porta mund, Gerhard, il tempo se por mund. Il tempo se por mund ha in cinc tasa bel sot valute val gugnari, un paia ia col cil saragn e spo rejum pro una tempesta, pro un temporal con tranis e ton, e ma ci valiadn più tu mu, ci posso per 2 kg a consigliere quando si è per una tua situazione?
7: Quando si fa un'escursione speciale ben da dare da avviso al tempo da incaldare. Sembra che può succedere in un momento al dedo in corso da dizzare che chi temporale viene da un momento all'altro e l'inizio dare da matta verda. Se lei è un temporale sterco, spo massimo un po' ci parti il gruppo, si un per un po' nia magari ste sotto la legna da sosta, che le inci dar per gruppo un po' dal ton, specialmente i l'air che tira un po' il ton. Io ci arrivo a dare un po' da ginante un a un, se un po' dar da sant ci arrivo a venire un po' da ginante nia da ste kit massa di.
6: Le respect la mont, sa vumpe nos la conchung, erati arati vain beldade dante pici mitungs, casta cosa no da respecte la natura, da coi sun papir schon vaiga in portera, da fa bel culs plantes, da ecco, da vaiga sa respect pur ci cung in charia, la reconnaissum pe un chic na gran ricazza, pros pa tu val moda in a tu excursionist da ti de impara, val de chic campo respecte la natura e ci opa visa di porte, avere rispetto della natura.
7: Ma il rispetto della monte e della natura è dare importante, ma in fora i ciari, i vini gruppi, da ti spieghi i prighi della monte. Né a desi fora, ti sanno segnalate, ma né a quei cifri proibiti, specialmente il parco naturale, tutto il ciumante che lì ci dare importante, da che vai con noi, più ti faccio rintoron, e spannos la lì del monte, e col comune un incontro di pittofli per il samnas o la cattivagna a ricordare da fa chi la urza è scritta per tedesco, per latin, per italiano e anche per inglese. Poi tenere i chance la cosa che le dà dare importante specialmente o la qualità di pastura. Alle darte svacci in tron vagen la pastura di San Cibel al gesto. Ma al samai nie na vaccia e in tira un pu da valute come prigo specialmente anche le chance la vaccia standal chang e po l'incesto da trai che le in prigo doia so can alta da trai dels medien che le su di incidenti
6: Grund cosa da valute da tini amant tut es trüpp arati la natura in personalmant da niemand gang was kung i gest super mund aspra trau du val de morveia a livel di juma de tier salvars o morveus naturalistiques e val dar de belg der stettler rekord ekt podes vor sparti sein konos
7: tier salvari wein bei mein wini tant Nos bjung hier marari valge miem pitert, spun wegen hier blüdart der stier zitiert zu schal der do mang in toron. Mo an weg der drei auf der drei maring regel gschampa da unter linie pel leo chers und pi manco. Ci kan wegen bis du blü el schirats gsalte dann linie later. Is pa da la pens bim pot fest in cele man schirata mo Nu alle trotzins gnamaio di naschirata che le insterimo e io arrange. E spelo un pic canal dat traik bat di lines che le ins darum bel son un son la natura un son dar di sabel ai gest. E spos an is sut in de park naturai wegen de lo wegen beim plugonots marmots wer da syatana gsyra sarsyra spos wegen in ci toligonota un rospeti la cedai ma ricoloro la marmotta e quel ti sa einfach darbel.
6: Quel crei, quel mi sento me bel, quel si sen pitch dirsche gna schirata, gsprinze se por un telagn, una montagnola, gsciura da una pera, alle tres wald particolar, o sarve, i tirz salvars. Ta sen c'è non ziel park natural, Gerhard, ca je pang schon più trus, o lag tut was, il più gonot, il più giong insch kunt du gest.
7: Ma che lo da nos, il dagnare, il lungt bi trus, o poch, candis, I più bitruse d'armtareie, da sia la Cruz, Sangrit, Pradarit, da Sant'Antoneite, Pizza Sant'Antone. An mas benesin se menia tanda lunch, da fat belgiz, jüm tenni saldi, i geis un piccolo, specialmente chilo del Pais de Laval, e chilo l'inch un più manco magari geis qua de che l'innia dar trip con su un inch un più più tante ti spieghe ai geis de che l'innia cal gran cars gran porzions can vaiga in toron chilo da nos da la val
6: e vise sun casa spettorisi c'è mogion gite Gerhard con te ci pangs pa tutel sura fulamant su pur munz
7: i mai pinch punse d'or casta cosa In Pansi, al ne penia tan da fapüde, ne penia tan un gran spavanz, al me fa un perde dis d'agost che li vera manta tröp. E la calva sempre sforna doies, tun fes un perde noms pizzla ila, pizzola ega, spol per allungia suit, da lo vaigin ci baghi li e cianze, ma da lo vaigin pisse cos forna doies, e spol da lo scelto repagiant. Purkal c'erano noi, ma non c'erano più posto, la che l'empi manco a folè, specialmente chi lo del paese della Val, specialmente San Rit, da Sant'Antoneite. Il paese della Val, sto un panse dar saurì all'impero d'alberghi, clorinci dal buon vaghi e inci dalla buona luna, e da lo che lo la Val un po' veramente ne è baudì.
6: In conseguenza, in porchi del post, corris veramente una pesca, dis in storite si normantara mel massa d'agosto, tut conest segunda escursion, dis stuas che lo il bellissimo in tin kunz fetter de gün. Das un conseguenza.
7: Ma da logissi veramente un pu da Sant'Antone ite, it pola valt fans, da Champlorati ite, trecciaio du, cnegna mori, alle ben consu, calpic lec, la cogora, quain da trecci. Cere pur curiosità, un fan per foto. O inch sot par sia capiccia samna da cret sia a pascaiete de nania briagin dar da lunch da l'incontro veramente dar piccia gent.
6: Tu mas wat ni vöje sein da pia Gerhard willisch mi post kianchiment kiatl record perché al buinkun seis i rovun pro l'ultima domanda c'è mo valde personal orisita manè Gerhard caripa tu hai escursion del cœur schon pote ding schö e reconnais per te val cambia manch val muda manch il nostro territorio forse da dal mudamento climatico o da altri fenomeni.
7: La mia escursion del cœur dalle anni in grüm Zigü kilo la Wahl kilo la Nuss. Ich war den Zijon magari da Türsit kennst du dann jara bis Exkursions mit dem Tani kilo dann jara tels Dolomiten. Le da gia chalchare ia la Cruz e es po la Samna Sozas, che è il Kings B, Sozas ia contra Plan de Sozas. Da lo è ste proprio in gran mudamant climatic Kel mari tradart hüt konas, kel lander lanai, kdüch ista ticherem pansi inch dar tröch gest, kel danda büg temp dijung dot kin sein, el propi sparix ander lanai, kem sa dar schode, kel sunste sein su da büg ticherem. Elle m'a plunte pitchko gold nai, ket lot to me adum, e jum pansi entro nedma, dies dis nedma, sparaschel, kase kalm sadar sode, pur kal, kaste bain na gran mutation klimatik, ke ste makilo da nos pais da laval.
6: Kas ungen exempel, forschnel grümde plumo kase dar emblematik, Gerhard Purslugia, das pote mai da mané. Tu dis que la gente pour mon se salute en face ce qu'on a au manco un salut calstaite.
7: Ma se pour mon la gente va ince ca ince dar la buona luna, la mia luna al ti sabel, ai god veramente la natura che la nos la natura bella nata e la natura che ti dà ince vai la buona luna ai ciaria se positiva mantar so moral vai e por cala e saluda io saludo ince dar fleißig dütsch e vai an chafan salut zurück por cal vai e dütsch lari po canche stos pros bari magari chamo val el ti sa einfach bella is god nostra buona aria e chamo nyad nostra bella contrada che la danos.
6: Nostra Mund Feschni la Buna Lune con Cash Pinsir Schlugia, nostra Cioccolata con il portamund Gerhard Rubacher dalla Val. In Ant Gerhard, odi veramente truppali grazia con due belle attività. Tutto il buon in Ant.
7: Dar bel giolan che si ascolta se e bella serata, c'è ma vos dice.
6: Ed in Ant saluder, cordicemo che il radio la dinga in do dal di, duman. Con notizie e cultura, in cui poi invii appassionare la radio Radin Chamo sulla nostra platta web raibz.rai.it o la tres la mediateca dà la possibilità di ogni momento a scrivere fuori un programma di vostro interesse e della scuola do. Io di un buon intrattenimento, Sara Frenner e mi in nome io Marginie Bell una prossima idea, un prossimo guest per vespite spotto in donna cioccolata noia tre zone di Rai Ladinia a tos e Chamo la più bella Sara.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Non va interpretato come un libro storico, ma è un libro tematico. Direi che è un libro che si fonda su un tema principale, appunto, che è il tempo della musica. Nonostante che ci sia un'enorme varietà di atteggiamenti e di pensieri su questo tema del tempo della musica, direi che però c'è una unità di fondo, nel senso che da Aristotele fino ai tempi più recenti, diciamo fino a Stravinsky, c'è un'unità nel dire che il tempo della musica non è il tempo della quotidianità. Nella quotidianità noi abbiamo uno scorrere del tempo che, come ha già detto la collega Laurence, e il tempo dell'orologio, il tempo della quotidianità che ha le sue tappe, ha le sue modalità di scorrere. Il tempo della musica invece è completamente diverso, direi che interrompe, per chi ascolta musica, interrompe la quotidianità e ci porta in un'altra dimensione temporale, una dimensione potremmo dire spirituale, potremmo dire, come diceva Aristotele, il tempo del riposo. Per i greci si sa che il riposo non è un tempo da nulla, certo, è un tempo privilegiato, certo, quando non si lavora.
2: Come
1: quindi c'è questa unità di fondo di considerare il tempo della musica come qualcosa che ci porta fuori dalla quotidianità.
2: Ecco, credo che dato che stiamo, sì, parlando di tempo della musica e della musica, ci sono in particolare due compositori che sono trattati in maniera più approfondita nel libro. Uno di questi è Claude Debussy. Allora ascoltiamo Le colline d'Anna Capri, eseguito questo preludio dal libro primo di Debussy. Perché insomma è uno degli autori che abbiamo di cui si parla molto nel libro, e dicevo Claude Debussy, sì, che è uno degli autori, dei compositori che nel Novecento ha iniziato a plasmare il tempo e la percezione del tempo in modo diverso. E quindi sospendiamo temporaneamente, o meglio lasciamo che questa musica possa accompagnare la conversazione con i nostri due ospiti, che risentiremo tra pochissimo. Intanto Le colline d'Anna Capri, dal primo libro, Des Préludes de Debussy, nella interpretazione di Jean-Yves Thibaudet.

0: E mentre continuiamo ad ascoltare Debussy in sottofondo, riprendiamo la nostra conversazione con i nostri due ospiti di questa sera, Laurence Vider, che insegna storia della filosofia medievale al Studio Filosofico Domenicano di Bologna, che insieme a Enrico Fubini ha scritto questo libro di cui vi stiamo parlando, Il tempo della musica. Laurence Vider, dunque, è possibile pensare il tempo della musica come un'esperienza, nella quale il passato, il presente, il futuro vengono continuamente, ricomposti e ai quali in qualche modo viene anche spostato, cambiato il posto nell'ascolto?
1: Sì, assolutamente, è una delle particolarità o delle maniere in cui uno degli autori un po' insolito che abbiamo scelto di esplorare vede la particolarità del tempo della musica. Infatti Enrico ha parlato di questo filo conduttore, dell'unità di fondo che c'è nel concepire il tempo della musica da Aristotele a Stravinsky, due nomi importanti, conosciuti, noti. Uno della filosofia e l'altro della musica, ma in questo libro abbiamo scelto anche tante fonti insolite, li abbiamo presi un po' in tanti generi letterari diversi, sono fonti un po' di tutti i tipi, vanno dal trattato di teologia medievale alla poesia del XX secolo, passando da eredi musulmani di Aristotele.
0: Abbiamo perso la linea con Laurence Vider. Ecco, la risentiamo. No, l'abbiamo persa. Vabbè, nel frattempo, mentre dalla regia si cerca di riprendere la linea con Laurence Vider, chiamerei di nuovo in causa Enrico Fubini, che è stato professore di storia della musica all'Università di Torino e credo, professore Fubini, che siano pochissime le persone che nell'ultimo mezzo secolo non hanno studiato almeno su uno dei suoi libri sulla storia della musica, la storia dell'estetica musicale o altri. E a lei, Enrico Fubini, chiederei questo, a partire dalla distinzione di Stravinsky tra tempo psicologico e tempo ontologico, quanto possono divergere questi diversi tempi?
2: Beh, questa distinzione tra tempo psicologico e tempo ontologico è fondamentale. Stravinsky la riprende molto brevemente nei suoi scritti, ma è molto importante che un musicista come Stravinsky, che per il suo pensiero è passato alla storia, direi in modo molto deformato, come un formalista arrabbiato, di cui si ripete molto sovente una specie di sua boutade, cioè che la musica non esprime nulla.
0: Certo,
2: In
0: sì.
2: realtà, proprio in questa sua particolare invece affermazione, cioè che divide il tempo della musica in un tempo psicologico non musicale e in un tempo ontologico che ci riporta alle profondità dell'essere a cui la musica si rivolge, è molto importante proprio nella visione di Stravinsky, che ci porta lontano dallo Stravinsky, direi un po' volgarizzato, della musica non esprime nulla. Il tempo ontologico, certo, non esprime il sentimento nelle sue particolarità, ma questo già molti prima di lui l'avevano affermato, da Hegel fino appunto a Stravinsky. Molti filosofi e musicisti dicevano appunto che la musica non riguarda il sentimento nelle sue particolarità, ma riguarda invece la profondità del modo di sentire, la profondità del sentimento nella sua visione più alta. Questo credo che un fatto molto importante. Credo che, non so se Stravinsky avesse letto una musicologa molto importante francese che è la Gisèle Brelet, che già aveva fatto questa distinzione, l'aveva approfondita in grossi volumi che aveva scritto qualche decennio prima di Stravinsky. Certo, Stravinsky è quel musicista che, ascoltandolo, si capisce, bisogna ascoltarlo per capire molto bene questa differenza fra il tempo psicologico e il tempo ontologico. E anche qui, se mi permette, vorrei dire due parole su Debussy che ci riporta ancora a questa distinzione. Il tempo come è stato vissuto da Debussy musicista, non tanto e non solo dal musicista che ha scritto quei famosi piccoli libelli e recensioni di giornali, ma proprio dal musicista invece che ha scritto musica, e lì si capisce molto bene che cosa è questo senso della profondità ontologica della musica. Quando Debussy appunto disfa completamente la visione romantica della musica che si basava ancora su quella divisione del tempo famosa della forma sonata, in cui il tempo era un po' squadrato secondo un orizzonte prefabbricato. Qui Debussy appunto destruttura completamente quel tempo un po' delimitato, un po' già prefissato dalla forma sonata, e potremmo dire con Debussy che ci porta in quella dimensione ontologica del tempo.
0: Che appunto ritorna quindi la distinzione stravinskiana, e Enrico Fubini ci suggeriva effettivamente di ascoltare Stravinsky per poter cogliere ancora meglio questa distinzione, ed è quello che appunto faremo con il rondoletto dalla serenata in là.

0: E mentre Daniel Trifonov continua a eseguire il rondoletto dalla serenata in là, abbiamo recuperato il collegamento con Laurence Vidar, alla quale adesso insomma, siamo alle battute finali, ci mancano pochissimi minuti prima della chiusura di questo spazio, ma vorrei farvi fare un'ultimissima domanda rapidamente a entrambi. A Laurence Vidar, vorrei chiedere che cosa avete scoperto. Abbiamo detto che vi siete addentrati in territori che non hanno solo a che fare con la musica, ma poesia, pittura, architettura. Ecco, cosa avete scoperto attraverso queste fonti laterali che probabilmente sarebbe rimasto invisibile nel perimetro di una ricerca concentrata solo sui teorici della musica in senso stretto?
1: Magari allora riprendo e mi ricollego prima di essere stata silenziata dalla appunto a due voci. Enrico ha continuato con Stravinsky. Ecco, l'autore insolito di cui cercavo di parlare prima, di nome Cernuda, un poeta spagnolo, ci fa vedere ad esempio che per lui l'ascolto musicale ci consente di intuire un collegamento che spesso non ci appare chiaramente tra il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Quindi ci dice in un certo senso che mentre ascoltiamo musica ricreiamo dei collegamenti, abbiamo delle intuizioni, ad esempio dell'unità del nostro tempo di vita, che solitamente invece ci appaiono come frammentati. E questo ci ha permesso di indagare un gran paradosso che in fondo percorre la storia da Platone, i neoplatonici, fino alla poesia del XX secolo. E questo paradosso è il fatto che in fondo la musica, arte effimera per eccellenza, e questo c'è una delle grandi differenze con la pittura o l'architettura, la pittura rende eterno l'oggetto che rappresenta, sfida il tempo, mentre la musica muore col tempo, quindi muore appena il suono è enunciato. Ecco, questa musica che è l'effimero per eccellenza ci fa vedere o ci consente ogni tanto di intuire un qualcosa di sfuggevole ma eterno nel cuore delle cose stesse. E questa intuizione, diciamo, che percorre la storia come un filo rosso che troviamo in Platone, che troviamo in Plotino, si ritrova in fonti assolutamente inaspettate come Cernuda, che ci dice che mentre ascoltiamo musica forse cogliamo, al di là di tutte le apparenze del mondo, un qualcosa di eterno che si nasconde nel cuore stesso delle cose.
0: Grazie Laurence Vidar. Allora Enrico Fubini, farei un'ultima domanda anche a lei. Alla fine del percorso sembra emergere, del vostro libro, sembra emergere una tensione molto affascinante. Da una parte la musica è un'arte che inevitabilmente si realizza nel tempo, dall'altra però durante l'ascolto può produrre anche la sensazione della sospensione del tempo, quasi come se ci potesse sottrarre al tempo. Forse in questa contraddizione risiede anche, Enrico Fubini, la profondità e il fascino dell'esperienza del tempo musicale.
2: Sì, proprio per questo carattere effimero che ha la musica e che molti autori hanno sottolineato, ricordo per esempio perfino Leonardo da Vinci che parlava di questa disgraziata musa che è la musica, appunto proprio per la sua il fatto che scompare immediatamente, i suoni appena enunciati non si sentono più, però permane il ricordo dei suoni e l'attesa dei suoni che verranno. Questo ci porta un po' in una dimensione di eternità. Parecchi autori, proprio da Platone fino ai più recenti filosofi e musicisti, hanno avvertito questo senso dell'eternità che ci dà la musica, che è molto diverso dall'eternità della pittura. La pittura rimane quella che è per secoli, se viene bene conservata. La musica ha questo senso, ci dà questo senso di eternità nell'ascolto, perché ci rende presente il passato, il presente e il futuro. Noi aspettiamo i suoni che verranno, intuiamo in qualche modo l'avvento di nuovi suoni, ma hanno un senso per noi se ricordiamo i suoni che abbiamo appena ascoltato e quelli che stiamo ascoltando. Quindi questo è un po' il senso del tempo tutto particolare della musica, che è un tempo che ci pone al confine con l'eternità.
0: Grazie, grazie davvero per essere stati con noi questa sera. Noi invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a leggere questo preziosissimo, interessantissimo e originalissimo libro dal titolo Il tempo della musica, pubblicato da Marsilio e scritto da Enrico Fubini, che è stato con noi. Grazie e buonanotte, Enrico Fubini.
2: Grazie a voi tutti.
0: E da Laurence Vidar. Grazie anche a lei, ovviamente, e complimenti e
1: Grazie a voi.
0: buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Eh sì, è un libro davvero, non lo diciamo tanto per dire, è un libro davvero da leggere, un percorso che prende in considerazione pietre miliari della riflessione occidentale, come si diceva, da Platone ad Aristotele fino alle elaborazioni novecentesche sull'idea del tempo musicale in musica, in filosofia, ma appunto oltre a questo, ed è questa forse una delle novità che caratterizzano questo testo, gli autori hanno utilizzato fonti meno consuete, come avete potuto cogliere dalla conversazione, provenienti da territori come la pittura, l'architettura, la poesia, nella convinzione che il pensiero sul tempo della musica possa essere alimentato e compreso al di là dei tradizionali confini disciplinari. Perché effettivamente, di questo personalmente ne sono stato sempre convinto anche io, ne sono convinto anche io, per poter comprendere fino in fondo il fenomeno musicale è necessario guardare al di là, al di qua della musica, del fenomeno musicale. E dalla prospettiva dei due autori ne emerge una concezione del tempo musicale come fenomeno plurale, che è appunto capace di intrecciare e combinare livelli e dimensioni diverse, tecniche, percettive, estetiche, filosofiche, antropologiche. E quindi ovviamente la ricerca non pretende di esaurire le intere questioni poste da questo tema, ma individuare sicuramente delle prospettive, delle connessioni, delle tracce che possano orientare poi ulteriori indagini su questa complessissima relazione tra musica e tempo, che è una relazione che non coinvolge soltanto i compositori, non coinvolge soltanto gli interpreti, non coinvolge soltanto il pubblico, ma in quella singola esperienza che l'ascolto musicale, ma credo che si riverberi anche al di fuori dell'esperienza cronometrica, diciamo così, temporale dell'ascolto della musica. Il passaggio dall'ascolto musicale, dal tempo durante l'ascolto musicale al tempo della vita quotidiana, sempre che si possa fare questa netta distinzione, comunque lascia delle tracce. Dopo aver ascoltato la musica, il tempo della vita quotidiana probabilmente ci potrà apparire diverso, la sua scansione ci potrà apparire diversa. Bene, siamo vicini all'inizio del secondo concerto di questa sera. Dopo il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che abbiamo ascoltato durante le prime 2 ore di questa puntata di Radio 3 Suite, in collegamento da Salisburgo con il principe von Homburg di Ingeborg Bachmann e Hans Werner Henze, adesso ci dedichiamo invece all'ascolto del jazz. E quindi avrete già capito, il Festival dei Festival in questo caso è a cura di Valerio Corzani. Si tratta di un concerto estremamente interessante, molto bello, che è stato realizzato il 23 marzo del 2024 a Basilea, in Svizzera, all'interno del cartellone del Offbeat Jazz Festival Basel 2024. Protagonista il Danilo Perez Trio, ma ci dice tutto Valerio Corzani.
3: Sì, ben trovati da Valerio Corzani. Questo è appunto il cartellone jazz. Andiamo questa sera a Basilea, in particolare al 23 marzo del 2024, all'interno di un festival che si chiama Offbeat Jazz Festival e che presentava quella sera il trio di Danilo Perez con John Patitucci al contrabbasso e Adam Cruz alla batteria. Un trio stellare. Nel 2023, peraltro, il jazz aveva perso uno dei suoi più grandi visionari rappresentanti, il sassofonista Wayne Shorter. Ebbene, il pianista Danilo Perez e il contrabbassista John Patitucci facevano parte proprio dell'ultimo quartetto di Shorter, che per anni ha girato il mondo con la musica composta dal leader, sempre molto complessa ed estremamente imprevedibile. Ritroviamo dunque questi due eccezionali musicisti nel trio di Perez, completato dal brillante batterista Adam Cruz. Danilo Perez, originario di Panama, è uno dei sostenitori di un approccio al jazz molto aperto, cosmopolita, e naturalmente ama particolarmente incorporare influenze latine di ogni genere nella sua musica. Il suo album Panamonk del 1996 rivitalizzava in qualche modo i brani della leggenda del jazz Thelonious Monk alla luce di queste matrici latine. Lui ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 3 anni, pensate, a 10 ha studiato pianoforte classico al Conservatorio Nazionale di Panama. Suonava anche la batteria, il sintetizzatore, ma poi insomma ha iniziato una grande carriera di jazzista che l'ha messo al fianco di John Hendrix, poi con Paquito de Rivera, Terence Blanchard, Claudio Roditi. E la sua prima apparizione risale all'album Reunion con Paquito de Rivera e Arturo Sandoval, altri due musicisti che mettono e giocano con le assonanze tra jazz e musica latina. Ma è stato anche membro della band di Wynton Marsalis e adesso lo troviamo come leader di un trio che vede come altro tassello fondamentale il contrabbassista John Patitucci. Anche lui ha una carriera molto frastagliata, è nato tra l'altro a Brooklyn nel 59, ma da genitori italiani di Torano Castello in Calabria, per la precisione un comune che lo ha nominato cittadino onorario. È stato eletto miglior bassista jazz da varie riviste specializzate per moltissimi anni, soprattutto negli anni 90, quando suonava con Chick Corea sia nella Electric Band che con la Acoustic Band. Dopodiché però ha suonato con Michael Brecker, Hank Jones, Freddie Hubbard, Stan Getz, John Scofield, Wayne Shorter, l'abbiamo detto. E infine il batterista Adam Cruz, anche lui newyorkese ma con nonni portoricani, naviga nel mondo del jazz al fianco di stelle di prima grandezza come lo stesso Chick Corea, Paquito de Rivera, Tom Harrell, Pharoah Sanders. E sicuramente viene considerato uno di quei batteristi che sanno muoversi con grande scioltezza e maestria tra jazz e ritmi afro-latini. Il repertorio comprende molti originali di Danilo Perez, inizieremo con Whistle Through Adversity e con Rediscovery of the Pacific Ocean, poi Alternate Reality ancora di Danilo Perez, poi un pezzo di Kurt Elling, Beloved, un originale di John Patitucci dedicato a Shorter, Wayne, e per finire ancora con due pezzi di Danilo Perez, Point of No Return e Lumen. Alla fine sarà una passeggiata, diciamo, molto fertile in un mondo naturalmente che mette insieme, come dicevamo, musica latina e naturalmente grande jazz, grandi improvvisazioni, grande empatia tra i protagonisti di questo trio: Danilo Perez al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso, Adam Cruz alla batteria. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato il concerto del Danilo Perez Trio, una registrazione Euroradio del 23 marzo 2024 a Basilea all'interno dell'Offbeat Jazz Festival Basel 2024. E con questo ascolto si chiude la nostra puntata di questa sera, che si è aperta con il concerto in diretta da Salisburgo, Il Principe di Homburg, opera in tre atti e nove scene di Ingeborg Bachmann, musica di Hans Werner Henze, e rapporto questo che poi abbiamo indagato grazie all'intervento in radio di Guido Barbieri, e a seguito del quale poi abbiamo aperto uno spazio dedicato al tempo, il tempo della musica, grazie a un libro così intitolato e scritto da Laurence Vidar ed Enrico Fubini. Domani, anche domani, molta musica, ascolteremo musiche di Martucci, Scriabin, Rimsky-Korsakov, Beethoven, Schubert tra il primo e il secondo concerto, e poi uno spazio molto interessante e accattivante dedicato a Pirandello Disegnatore, ma di questo appunto ne parleremo poi domani. E intanto per questa sera chiudiamo, e vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. È un programma a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Fabrizio Paccione e Fiore Liborio, mentre in regia c'è stata Vittoria Pastore. E quindi vi invito a continuare ad ascoltare Radio 3, e se volete ci troveremo domani. Buonanotte da Giacomo Fronzi.

A volte, quando guardo il cielo per trovare risposte o per qualche indicazione sul meteo, penso al Voyager Golden Record mentre viaggia dal 1977 dentro una navicella spaziale. Incisi sul disco c'erano suoni naturali, i saluti in 55 lingue diverse e poi 27 brani. Carl Sagan, che aveva guidato la commissione della NASA che ne scelse il contenuto, disse che la navicella sarà intercettata e il disco suonato solo se nello spazio interstellare incontrerà una qualche civiltà evoluta. Ebbene, se questa civiltà avanzata incontrasse il Voyager Golden Record, ballerebbe sulle musiche di tutti i continenti, scoprirebbe Bach, Mozart e Beethoven, Chuck Berry e Louis Armstrong, le cornamuse e il gamelan. Il problema è che, ascoltando il Voyager Golden Record, questa civiltà evoluta potrebbe pensare che l'Homo sapiens sia una specie composta da un unico genere, o che presenti un dimorfismo tale per cui il genere femminile sia presente solo in forma di uova. Ci piacerebbe fare chiarezza su questo possibile malinteso. E quindi, alieni, ecco a voi anche la musica delle ragazze, dei trans e delle persone non binarie. E beh, dal lancio del Voyager Golden Record sono passati circa 50 anni, ma queste parole che abbiamo appena letto dalla quarta di copertina del libro intitolato Basta Now, in realtà una poesia della stessa autrice che abbiamo un po' parafrasato, queste parole risuonano non solo ironiche e acute, ma in qualche modo ancora attuali. E anche spunto per riflessioni tutt'altro che grossolane, spunto semmai per accendere una curiosità complessa, complessa come è la musica, come è la natura umana, complessa come è la contemporaneità che viviamo, ma come lo sono anche gli strumenti che a questo punto sono in nostro possesso per raccontarla. Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music è un libro straordinario, una ricerca come crediamo non ne siano state fatte finora, un libro pensato e realizzato, scritto da Fanny Chiarello, poetessa, scrittrice e appassionata di musica, francese, fondatrice insieme a Valentina Magaletti anche dell'etichetta e piccola casa editrice Permanent Draft, che ne ha pubblicato una prima edizione nel 2024 e adesso anche un nuovo aggiornamento da qualche mese. Un libro unico per forma e per contenuto, un outsider essay, un saggio non accademico per citare la stessa autrice, il cui sottotitolo dice già molto del proposito che lo guida. Una ricerca che sarà al centro della puntata Dibattiti di questa notte. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Sarà una puntata con parecchie parole e poi anche tanta musica, quindi diamo subito i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Abbiamo aperto la puntata di questa notte con Klein, artista che musicalmente e come attitudine è un outsider sotto ogni aspetto, orgogliosamente espressione del concetto di minoranza in quanto donna nera, originaria della Nigeria, seppur con base a Londra. Il suo lavoro si sofferma molto sul concetto di identità e su ciò che avviene nelle strade, nei luoghi di mezzo, sia a livello performativo sia nel reale. Claim It è il brano che abbiamo ascoltato dal suo secondo album intitolato Lifetime, che usciva nel 2019. La trasmissione di questa notte sarà divisa in due parti. Nella prima ascolteremo tra poco Fanny Chiarello in un'intervista che abbiamo raccolto qualche settimana fa, parlarci di Basta Now e del suo spirito, e poi a seguire ascolteremo un mixtape che lei stessa ha preparato per Battiti. Diamo giusto qualche coordinata introduttiva su Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, un libro importante perché intanto è il frutto di un lavoro durato diversi anni, una ricerca dichiaratamente non esaustiva ma molto meticolosa, con artiste attive oggi ma anche legate al passato nell'ambito della musica sperimentale. Anche qui sperimentale è un concetto inteso in senso relativamente ampio, perché si va da Meredith Monk fino poi effettivamente a nomi che forse anche l'ascoltatore più attento può non aver mai intercettato.
Bassanò però è un libro importante, diverso dalla maggior parte dei libri di musica che siamo abituati a leggere, non solo per il suo proposito inclusivo, non solo per il modo in cui accende la curiosità e si pone quasi come un manuale, quindi è leggibile anche saltando da un capitolo e da un paragrafo all'altro. Sottolineiamo, il libro è scritto in inglese, ma è assolutamente molto comprensibile. Un libro importante perché anche molto divertente da leggere, con una scrittura immaginifica ma anche molto sintetica, diviso appunto in sezioni, dai field recording alle voci, dai supergruppi alle artiste con gli strumenti autocostruiti, dove ritroviamo ad esempio anche molte metafore legate, diciamo, al mondo naturale e quel concetto di wit, di umorismo e di acume che Fanny Chiarello porta naturalmente nella sua attività come scrittrice. Questo è il suo primo libro scritto in inglese, ma a livello appunto di linguaggio ritroviamo proprio quello che spesso non è facile trovare nei saggi di musica, quindi un contenuto brillante e densissimo che però non è penalizzato, appesantito da una scrittura troppo artificiosa. Un libro dove si possono fare una quantità incredibile di scoperte, come ad esempio è stato per noi con questo supergruppo che ascoltiamo già in sottofondo, nome piuttosto difficile da pronunciare, ci proviamo: Hesskött Skandalen, formazione composta da Ellen Arkbro, Marta Forsberg, Maria W. Horn, Kali Malone e Elsa Bergman. L'album da cui ascoltiamo un estratto dalla seconda traccia si intitola Space Girls e a seguire ascoltiamo Fanny Chiarello.

0: Bastanau is a non-academic essay. I'm not a musicologist, and besides, I can't stand elitism nor lack of humor. So I wanted the text to have some kind of lightness.
1: Bastanau è un saggio non accademico, non sono una musicologa e non posso sopportare l'elitarismo e l'assenza di ironia. Volevo un testo che fosse a suo modo leggero, cosa che non diminuisce la solidità del mio proposito. Volevo anche che suonasse il più distante possibile da una sorta di mansplaining. Alcuni lettori mi hanno detto che Bastanau era come parlare con me. Mi piace molto come idea, in fondo è come se facessi una passeggiata con il lettore lungo un percorso non troppo conosciuto. Ci guardiamo intorno e commentiamo quello che vediamo. Tutto è iniziato con una lista. Sono una femminista tardiva e ho abbracciato la causa proprio mentre stavo scoprendo la musica sperimentale, quindi ovviamente mi sono subito chiesta dove fossero le donne. Mi piacciono le grandi figure, Pauline Oliveira, Céline Radig, ma insomma dovevano pure essercene altre. Così ho deciso di fare un censimento. Quando ho raggiunto i primi 1000 nomi, mi sono chiesta cosa farne. Era diventato un tesoro e avevo bisogno di condividerlo. Così ho iniziato a scrivere un libro, che è quello che so fare, e a cercare nomi in modo più attivo. A oggi non ho mai smesso di aggiornare l'inventario, che ora conta 4150 nomi. L'intero inventario è disponibile per il download gratuito sul mio blog. Lo aggiorno di tanto in tanto, quando ci penso e quando trovo il tempo per farlo. Bastanau mi somiglia molto. Dato che non volevo e probabilmente non sarei stata in grado di scrivere un'opera seria sull'argomento, e dato che, in realtà, non mi sentivo affatto in diritto di scrivere su questo argomento, sulla musica sperimentale, ho deciso di accettare e persino rivendicare che fosse un libro molto personale. Così mi diverto a rimproverare i musicisti le cui pratiche non sono vegane, descrivo le visioni che certi brani suscitano in me, faccio collegamenti stravaganti e sviluppo parodie di teorie, come quella sui diversi tipi di registrazioni sul campo. Ma non fraintendetemi, anche se nulla viene preso troppo sul serio, credo davvero in queste mie teorie.
0: Sound really stupid and ridiculous, but deep down inside, I do believe these theories of mine.

Basta Now, saggio non accademico scritto da Fanny Chiarello e incentrato su donne, trans e persone non binarie nella musica sperimentale, al centro della puntata Dibattiti di questa notte. Abbiamo intervistato Fanny Chiarello, che poco fa ci ha raccontato dell'idea iniziale, un po' della scrittura del libro. Prima avevamo ascoltato un brano dall'album Space Girls del supergruppo nato tra Svezia e Stati Uniti, Hist Kit Scandalen. Invece adesso quello che abbiamo appena sentito era un pezzo degli Onselli, formazione giapponese di fine anni 70 guidata da Fiu, grande sperimentatrice menzionata a più riprese nel libro, principalmente con il suo album del 2018 intitolato Island e condiviso con Ana da Silva. Nel prossimo blocco ascoltiamo Fanny Chiarello raccontarci del punto di partenza del libro, delle fonti su cui ha lavorato e diciamo delle musiciste che in qualche modo sono state anche un faro per questa ricerca.

0: I started the list, I think now 8 or 9 years ago. I don't remember exactly. You know, I'm so disciplined in my everyday life that I'm surprised myself, but I have to admit today that my method is so lacking in rigor for this project.
1: Ho iniziato la lista circa 8-9 anni fa. Sono molto disciplinata nella mia vita quotidiana, ma su questo progetto non ho seguito un metodo particolarmente rigoroso. Ed è per questo che continuo a scoprire musiciste e musicisti che non hanno iniziato la loro carriera esattamente ieri. Ogni volta che aggiungo un nome alla mia lista, seguo tutte le piste possibili. Con chi ha suonato? A quali festival ha suonato? Guardo le line-up dei festival, a volte ne consulto tutti gli archivi. E poi con quale etichette ha pubblicato i dischi e studio i cataloghi delle etichette. È in qualche modo una struttura d'albero. Visito anche diversi siti web ogni mattina per tenermi aggiornata sulle ultime uscite e ascolto tutto ciò che gli artisti hanno fatto, che sia di mio gusto o meno. Chiaramente anche nel libro ci sono musiche che personalmente non mi fanno impazzire. Per quanto riguarda le fonti, ho cominciato consultando siti dove avrei potuto conoscere nuove uscite di musica sperimentale. Talvolta è stato anche più complicato del previsto dare un genere ai vari moniker che trovavo, perché negli ultimi tempi diversi uomini hanno scelto pseudonimi che riportano al genere femminile. Ho consultato parecchio i siti dei distributori, come ad esempio Boomcat, Soundom, World of Eco, oppure siti che amo molto, come A Closer Listen, Foxy Digitalist, The Quietus, I Care If You Listen, Silence in Sound, The Wire, Feminatronic, Yeah, I Know It Sucks e anche Pitchfork. È stato tutto un viaggio, un percorso in cui avevo tanto da scoprire. All'inizio ho avuto molte sorprese, è stato un susseguirsi di sorprese. Ci sono state poi delle figure chiave. La prima è stata Meredith Monk. Ho trascorso un mese con lei a New York 9 anni fa per scrivere un libro su di lei e ho iniziato la mia ricerca proprio al ritorno da quel viaggio. Bérangère Maximin è la prima compositrice elettroacustica che ho ascoltato, ma Tana Roberts mi ha semplicemente lasciata a bocca aperta. E lo stesso vale per Jennifer Walsh, per ragioni simili, anche se i loro mondi sonori sono molto distanti, perché il loro lavoro combina così tanti mezzi espressivi, tecniche estese, poesia, partiture grafiche, ed entrambe sono come delle storiche e delle geografe di un'area specifica. Il loro lavoro è così creativo. The greatest surprises I had so far.

In sottofondo ascoltiamo ancora un brano dall'album V-Dialogue del progetto Clunkist Ensemble, una delle numerose scoperte che abbiamo fatto leggendo Basta Now, libro protagonista della puntata di Battiti di questa notte che stiamo raccontando attraverso le parole della sua autrice Fanny Chiarello, poetessa, scrittrice francese che ha dato vita a una ricerca unica dedicata alle artiste donne, trans e non binarie nell'ambito della musica sperimentale, un concetto ampio sia in termini di suoni sia in termini temporali, con tanti nomi del passato ma soprattutto con uno sguardo incredibile e attento sul presente. Il libro è una sorta di enorme lista, di enorme inventario diviso in sezioni dai titoli anche un po' stravaganti, come dicevamo in apertura, caratterizzato da una scrittura molto efficace, ironica, moderatamente visionaria e con descrizioni che variano in termini di lunghezza ovviamente a seconda dell'artista, della storia dell'artista. Ogni capitolo poi alla fine ovviamente ha una discografia che riassume, che fa una panoramica per tutti i nomi che sono stati citati. Merita sicuramente una menzione il capitolo sui supergruppi anche estemporanei, un lavoro bastanao che potremmo quasi paragonare a una sorta di ipertesto cartaceo con vari collegamenti tra nomi, pratiche, suoni, pubblicazioni, performance live, che poi ha bisogno magari del web per essere accompagnato con degli ascolti dal vivo. Nel prossimo blocco Fanny Chiarello ci racconta della scelta inevitabile di menzionare non solo le artiste donne ma anche trans e le persone non binarie, e poi del riscontro che il libro ha avuto dalla sua pubblicazione nel 2024 anche attraverso i diversi incontri che ha fatto nel corso di questi due anni.

0: Basta Now is about non-cis men. That's what I wanted to do. About people who don't have privileges, who create in the margins of history, of curations, of the music press, most of the time, in the shadow of the great men.
1: Basta Now parla di tutte le persone che non sono maschi cis, persone che non godono di privilegi, che creano ai margini della storia, delle curatele, della stampa musicale, all'ombra dei grandi uomini, negli angoli delle grandi istituzioni create da e per i grandi uomini, dietro le quinte, lontano dai riflettori. Tutti loro, non solo le donne cisgender. Ma non appena aggiungo un nome al mio censimento, dimentico immediatamente se l'artista sia una persona cis, trans o non binaria. Mi concentro solo sulla musica. Basta Now non riguarda il modo in cui il genere possa influenzare la creazione. Questo sarebbe ancora un altro libro. A volte mi pento di non aver specificato nei miei archivi personali se gli artisti sono cis, trans o non binari, perché ora ho un account Instagram chiamato Basta Now, dove sono al mio 8° giro dell'alfabeto. Ogni giorno presento un artista diverso. Pubblico una foto, una breve biografia trovata online e un link per ascoltare la loro musica. Cerco di garantire che ogni giro dell'alfabeto sia equilibrato, rappresentando tutte le origini etniche, i continenti, tutti gli stili musicali e tutti i generi. Ma dato che non ho specificato il genere dei musicisti in nessuna parte del mio documento originale, che è un file di 1500 pagine, a volte è un po' un rompicapo. Ma niente mi infastidisce di più del gender washing. In realtà niente mi infastidisce di più di qualsiasi washing. E ora va un po' di moda tra le persone e soprattutto le istituzioni sottolineare il genere come se si approfittassero delle minoranze. Quindi io ho cercato di essere il più fedele possibile a questo proposito, di non concentrarmi su questo aspetto.
0: There's been some amazing moments when I was
1: Per quanto riguarda la ricezione di Basta Now da parte del pubblico, ci sono stati momenti incredibili. Il più delle volte tra il pubblico c'erano donne, musicisti trans che avevano tantissimo da raccontare. Le discussioni sono sempre state fonte di grande crescita di consapevolezza per me. Era come se le persone si sentissero in un luogo sicuro per parlare. Ricordo un incontro in particolare a Basilea, in Svizzera, dove abbiamo finito per parlare tutti insieme. Il pubblico, tra cui alcune compositrici e compositori trans, i curatori e io. Abbiamo iniziato a sognare una rete di musicisti, tecnici del suono, locali, etichette e curatori. Se fossimo riusciti a creare una rete del genere, avremmo avuto luoghi sicuri dove poter curare le nostre line-up inclusive senza dover mendicare dai potenti. Abbiamo dato il via a una rivoluzione che è giunta al termine quando siamo tornati tutti alle nostre vite di duro lavoro, perché bisogna lavorare molto quando si è così fragili economicamente e non si ha un concerto ogni 2 settimane. Anche se alla fine questa super rete non si è concretizzata, sognare insieme è stato potente e penso che ci abbia aiutato tutti a tornare alla dura realtà sentendoci meno soli, il che è già qualcosa.
0: Even though this super network eventually didn't happen, we've dreamed together. And it's been powerful, and I think it helped us all go back to harsh reality, feeling less lonely, which is something.

Lyra Pramukh, che abbiamo appena ascoltato con il brano Tendril dal suo esordio Fontaine del 2020, è ovviamente una delle tantissime artiste citate da Fanny Chiarello nel suo libro Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, libro che stiamo raccontando questa notte a Battiti. La ritroviamo, Lyra Pramukh, nel capitolo intitolato Mouth, quello dedicato alle voci e alle parole, che poi nei suoi numerosi sottocapitoli restituisce tutta l'originalità, la varietà, la cura della ricerca svolta dall'autrice. Welcome in mouths, performing mouths, traveling mouths, indoor mouths, the mouths of others sono alcuni dei titoli di queste sottosezioni di questa parte del libro. Il libro, come diciamo, scritto in inglese ma leggibilissimo per la sua struttura e per il suo linguaggio, un libro politico ma anche molto divertente, in cui Fanny Chiarello fa un servizio straordinario, utile per gli appassionati di musica, ma ci verrebbe da dire utile anche per gli organizzatori di festival e di rassegne che tendono a includere poche artiste donne, trans o persone non binarie nelle proprie line-up. Nel blocco precedente abbiamo ascoltato Fanny Chiarello parlarci proprio della questione del genere e della ricezione da parte del pubblico di Basta Now. Nel prossimo invece ci racconta della nuova edizione aggiornata del libro, uscita da qualche mese, delle bellissime illustrazioni e foto che attraversano Basta Now.

0: There are 80 more pages, but no new chapter.
1: In questa nuova edizione ci sono 80 pagine in più, ma nessun nuovo capitolo. L'inventario è stato aggiornato, così come gli elenchi interni e le discografie nella maggior parte dei capitoli. Alcuni di essi assumono la forma di brevi saggi, ad esempio quello sulla voce o quello sulle registrazioni sul campo, mentre altri sono più simili a inventari, con un paragrafo per ogni artista. In particolare quelli dedicati agli strumenti inventati e ai supergruppi. Sono proprio questi ultimi capitoli ad aver acquisito maggiore rilevanza. Ho scelto le foto degli artisti e le copertine degli album che vedete nel libro perché mi sembravano particolarmente rappresentative delle pratiche di cui parlavo. A volte invece semplicemente perché ne sono una grande fan. Ci sono alcune immagini che avrei voluto includere nel libro, ma purtroppo non ho ottenuto il permesso di utilizzarle. Anche questo è stato un lavoro impegnativo. Ho scambiato circa un centinaio di email con artisti, fotografi ed etichette discografiche per ottenere i diritti sulle immagini. Alcuni di questi scambi sono stati molto cordiali, altri invece piuttosto freddi. Una delle artiste mi ha chiesto quanto fossi disposta a pagare per la sua foto. Così le ho detto che non avevo un budget e le ho spiegato di cosa trattava il libro. E lei ha detto, certo, puoi usare queste foto. C'è qualcos'altro che posso fare per aiutarti? Altri invece sono stati molto scortesi e mi hanno fatto sentire come se stessi vendendo del sapone porta a porta. Per quanto riguarda l'immagine di copertina, proviene dalle istruzioni di una vaporiera. Permanent Draft è molto affascinata da questa estetica del banale, delle immagini trovate, dell'arte della fotocopiatrice, dell'estetica delle fanzine. Questa foto di una ragazzina un po' sciocca che si soffia il vapore in faccia era un'illustrazione così grossolana dello sguardo maschile che ho voluto usarla in modo ironico. È una dichiarazione piuttosto forte, proprio come la poesia sul retro della copertina. Da lì il tono. Il libro che hai tra le mani non si prende troppo sul serio.
0: It sets the tone. The book you're holding in your hands doesn't take itself too seriously. That's what it says.

Scrittrice e poetessa Fanny Chiarello è l'autrice di Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, saggio non accademico, una sorta di grande inventario di nomi caratterizzato da una scrittura brillante e ironica, libro che vi stiamo raccontando stanotte a Battiti attraverso le stesse parole dell'autrice. Del libro è uscita una nuova versione aggiornata da pochi mesi, versione che si trova comunque anche in Italia, nonostante il libro sia uscito in lingua inglese. L'ampio archivio dell'autrice di Fanny Chiarello è consultabile sul suo blog che trovate all'indirizzo fannichiarello.com. Ma Fanny Chiarello è anche fondatrice insieme a Valentina Magaletti dell'etichetta e casa editrice indipendente Permanent Draft, piccola realtà editoriale che ha pubblicato il libro e che ha pubblicato però diversi album anche che abbiamo ascoltato qui a Battiti, come ad esempio quello bellissimo della percussionista Irene Bianco che fa base a Copenaghen. Il disco è intitolato, proviamo a pronunciarlo, Con Blood, che è una parola che in danese significa petali, e che abbiamo ascoltato quella con il brano Tuesdays Are Saturdays. Come anticipato in apertura, la seconda parte della puntata che stiamo per ascoltare sarà invece occupata da un mixtape realizzato per Battiti dalla stessa Fanny Chiarello, che ce lo introduce con le parole che ascoltiamo subito dopo un breve brano delle Selvanter, quartetto proveniente anch'esso dalla Danimarca.

0: So for this mixtape, I wanted to make sure it would be inclusive, which is
1: Per questo mixtape chiaramente ho cercato di essere il più inclusiva possibile, che poi è l'obiettivo principale di tutto questo lavoro. Quindi volevo artiste provenienti da background diversi in termini di etnia e di età, perché c'è anche, diciamo, una criticità che finora non abbiamo menzionato legata all'essere avanti negli anni anche quando si fa musica. Quindi ho incluso anche donne, trans e persone non binarie più adulte. E poi ci sono voci, strumenti, elettronica, field recording, tecniche estese, melodie, beat. Ho cercato anche di scegliere nomi noti e altri meno noti, artiste che suonano in solo, duo, band. Insomma, sì, ho cercato di essere il più inclusiva possibile anche nella selezione per questo mixtape.
0: To be as inclusive as possible.
2: It is hot today. She a curious sight, ebony brown, bucket brown eyes wandering. I'm watching her stumble in a bit of the uneven grass alongside her kindred. A Mr. Domino topped off in quite a spectacular Panama hat. Looking curious as a kitten rascal he is. Was happy to see her not alone. I knew she came from quite far to look for me. An old dusty saga, one that I thought would never be told. I was forced to take it to my grave only because my speaking came too late.

0: E rientriamo sulle note di Sissi Rada per i saluti finali, una puntata di Battiti, quella di stanotte, dedicata a Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, libro di Fanny Chiarello, uscito nel 2024 per la casa editrice Permanent Draft e di cui è stata pubblicata da poco una nuova edizione aggiornata. Nella prima parte della trasmissione abbiamo intervistato Fanny Chiarello, che poi ha anche curato il mixtape che abbiamo appena ascoltato in questa seconda parte. Nessuna artista italiana in scaletta per questa notte, ma ovviamente ce ne sono diverse menzionate nel corso del libro: Laura Newsday, Martina Bertoni, Flavia Massimo, Marta De Pascalis, Eva Geist, giusto per fare qualche nome. Ricordiamo che trovate la scaletta della puntata di stanotte, come di tutte le puntate di Battiti, sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 e sulla pagina di Battiti di RaiPlay Sound. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto da tutti noi: Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore e Simone Sottili.
1: Para todos la luz. Para todos, todos.

con due camicie e un colletto ancor nuovo e una cotta usata due volte a dir molto e qualcos'altro del genere, alla fine riuscii a mettere insieme un fagotto anche più che passabile. Ci infilai in mezzo una rama di frassino e me lo provai sulle spalle. «Qualcheduno vi cerca di là!» entrò in quel momento la Melide e rimase sull'uscio a guardarmi. Ero proprio un bel po' imbarazzato. Non che ci fosse niente di male, d'accordo. Certo, ero molto ridicolo. Posai il sacco e passai nello studio. Stavan lì ad aspettarmi due dirigenti delle figlie di Maria, di Grappola, giù a valle. Erano venute su a monte per una storia più vecchia di me. Un pellegrinaggio ad Europa o a Loreto, o magari anche in tutti e due i posti, che un po' per mia colpa si rimandava sempre a un altro anno e che ormai bisognava pur fare. Oramai bisognava pur fare, ripetevano senza guardarmi. Questo era fuori discussione, si sa. Tutte le quote erano già state raccolte. Veramente non tutte. Il mio elenco, per esempio, mancava. La montagna cominciava già a mormorare, niente di grave, mezze voci soltanto, almeno per ora, intendiamoci. Mi rendevo ben conto? Capivo? Davvero erano gente curiosa. Tenevano gli occhi abbassati e le labbra strettissime, come fossero offese di tutti e di tutto, e di me più di ogni altro. Due rimproveri incarnati, per dirvi. Ma io non badavo a nient'altro che a tenere gli occhi a quel pezzo di sole. Adesso c'era, e di colpo spariva, e poi dopo un po' riappariva, come fosse già in agonia e resistesse solo per farmi piacere. Davanti a loro mi pareva d'aver 18 anni. Dicevo sempre di sì. Come no? Si capisce. Ci sarebbe stato senz'altro quest'anno e avevo scoperto perfino un progetto che non doveva essere peggio di un altro. Lasciarono cadere freddamente la cosa. Sì, ma per le domestiche? Chiesero un po' contegnose. Mi voltai a guardarle come uno che si sia allora svegliato. Le domestiche cosa? Scusate. Quelle strinsero le labbra anche più. Si diceva, si degnarono con sofferenza, se tutte le ex domestiche possono essere accolte oppure solo quelle con un servizio di almeno 20 anni. Beh, io direi tutte. Sì, tutte. È la cosa migliore, mi pare. Si consultarono un momento con gli occhi. Sotto il naso apparve e sparve di colpo qualcosa che per gente del genere poteva essere anche un mezzo sorriso d'intesa. Io sentii vagamente la trappola. Oh, può darsi, può darsi, ammisero con deferenza eccessiva. In questo caso però ci vorrebbero almeno 3 macchine in più, forse 4. Ma se lei può procurarcele, se si capisce, lei è in grado? Non ero in grado di niente, era chiaro, e lo sapevano, anche meglio di me. Si misero tutte composte a guardarmi per godersi in silenzio l'effetto. Parevano come impagliate. Allora solo quelle con almeno 30 anni. Sì, forse è meglio così. Solo quelle. Mi diedero un'occhiata compunta, come a un incomprensibile idiota. E poi ancora si guardarono fra sé. Il sole c'era e non c'era. Altre nubi venivano da monte. Cominciavo sul serio a stancarmi. Mi lasciai andare ancor di più sulla seggiola con una placidità vergognosa. Beh, ragazze, dissi io cercando anche un mezzo sbadiglio, arrivederci a Loreto o ad Europa o magari anche in tutti e due i posti. Mettete insieme una bella cosetta, capite? Ma il fatto è che adesso purtroppo ho un bel mucchio di cose da fare
e così, se non vi dispiace, me ne torno a tirar la carretta. Era un passare la parte, lo so, ma così le due oneste galline se ne andarono via sgambettando. L'ultima cosa che vidi di loro furono quattro magrissimi stinchi e due cappelli con frutta di stoffa, e mi parvero offesi anche quelli. Neanche questo mi piacque granché. Una strana giornata, pensai. Tutto sommato, una strana giornata. Che giorno oggi? Chiesi alla Melide. Mercoledì 6 novembre, mi disse. Mercoledì 6 novembre. Tutto sommato, una ben strana giornata. Diversa. Pare che stiamo perdendo clienti. Cercai io di scherzare. Il tono era proprio, però, un po' sforzato. Certe cose non possono piacere. Non c'è nessuno a cui possano piacere. La Melide fu lì lì per parlare. Guardò il pacco e non disse una parola. Io me lo misi in spalle ed uscii.

così mi lasciai indietro le case e lo stagno e poi la locanda e poi Camposanto e Torbiera e dopo un poco ero solo. E attorno a me non c'erano che gole e calanchi e più in là qualche pascolo e più in là ancora il costone dei monti. Dopo quasi 2 ore arrivai al sasso scheggiato dove una notte il pastore venne ucciso dai 7 fratelli. Dopo un'altra mezz'ora ero là. La prima cosa che vidi, un 30 metri giù in basso, fu proprio la capra di lei. E questo era già un po' di più di quel che m'ero augurato in partenza. Ormai era il tramonto. Là al fondo le gole avevano il colore della ruggine vecchia e l'aria dava già nel celeste. E chi non sapeva che più in là c'era Bobbio poteva anche pensare di trovarsi ai confini del mondo. Ed ecco là la mia vecchia. Se ne stava seduta sullo scalino di casa a filare e non guardava né rocca né fuso, e di certo doveva pensare a una cosa ed a quella soltanto. Ecco un incontro come si deve, mi dissi. Non c'è nessuno, e poi è l'ora di cena, e il silenzio deve pesare un bel po' anche su lei. Ormai dovrà pure discendere. E mi avviai per la china, ma la vecchia dovette sentirmi. Senza nemmeno alzar gli occhi, si levò subito in piedi e raccolse cesto e conocchia e tirò la corda alla capra che frugava alla siepe e in un minuto tutto sparì dentro l'uscio. Sulla strada, lì dallo scalino, non rimase che il paio di zoccoli e io, che stavo a guardarli con bastone, fagotto e ogni cosa. Non avevo ancora intenzione di far ridere le piante lì attorno, tanto più che sentivo che di là dall'usciolo lei restava in ascolto anche adesso. Mi rimisi senz'altro per via. Dai costoni dei monti e dai pascoli veniva giù il color blu della notte. Non c'era più grama compagnia di quell'ora. Mi sorprendono certi pensieri e i ricordi v'entrano in corpo. Tutto qui vi vien fatto di chiedere, e sicché un uomo non è più neanche un uomo. Dopo neanche mezz'ora però sentii il cigolare di un carro. Naturalmente a quell'ora e in quel posto non poteva essere nient'altro che lui. Tornava dal suo ultimo giro prima del cader dell'inverno. Mi fermai ad aspettare. Era lui. Siccome era stato ai suoi tempi in Savoia e aveva viaggiato qua e là e faceva quel mestiere da donna, aveva modi tali e quali un francese. Mi fece un monte di galanterie e gentilezze e bonjour e alla fine mi disse se volevo salire con lui. «Non state a tentarmi», gli dissi. Fece un gesto da mezzo signore. «Sareste il primo quest'oggi», disse subito lui. «Non sono riuscito a tentare nessuno in tutto quanto il mio giro. No, nessuno, neanche una donna». «Beh, bisognerebbe prima sentire quel che ne pensa l'amico», e accennai la sua bestia. «Oh, carne benedetta non pesa», disse lui, che aveva una frase gentile per tutti e già mi faceva posto sul carro. Per tutto il viaggio non dicemmo una parola. Era notte, non si vedeva una casa, avevamo i colletti bagnati e 2 vedovi erano meglio di noi. Io avevo fatto il viaggio del povero e lui quasi peggio di me. «Neanche un mezzo vestito», uscì a un tratto ridendo un po' agro. «Non sono riuscito a vendere neanche un mezzo vestito in tutt'oggi e mi son portato fin sotto i calanchi». «Hanno quelli da soldato», dissi io. «Per l'inverno fanno il loro servizio anche quelli». va bene, sempre per modo di dire però», disse lui. «Ma allora perché farmi parlare per mezz'ora ogni volta? Io mi domando questo soltanto.
perché farmi srotolar tutto il sacco? Andate in Francia o in Savoia e vedrete. Si era voltato a guardarmi. Doveva essere offeso sul serio e pretendeva che io gli rispondessi. Vi capisco, dissi io con stanchezza. Vi posso capire. Ma per loro è un divertimento anche quello. E non ne hanno molti altri. Ecco il fatto. È gratuito, oltre a tutto. Ah, bellissima. Io non c'ero neanche arrivato. Parola che c'è quasi da ridere, fece un po' il superiore. Fa già freddo, dissi io per finire. Sentii che mi stava guardando e anche più attentamente di prima. Mi considerava professionalmente, capite? Per un po' se ne stette in silenzio. Mi guardava e taceva. Quella matta, che matta, pensavo. Sapete una cosa? Mi disse toccandomi il gomito. Conosco dei preti in città che sotto la tonaca portano calzoni alla zuava. Gente in gamba, moderna, tanto più che nessuno s'accorge. Aspettò sorridendo. Io non dissi parola. Che sia uscita a pigliare i suoi zoccoli? Pensavo tra me. Per la bicicletta, intendiamoci, s'affrettò a precisare. E non ha neanche torto a pensarci. Deve essere molto più comodo, no? Oltre a tutto, dato il caso che li chiami di notte... Sì, in città ce ne sono. Può darsi che ce ne siano, in città. Si voltò ancora a guardarmi. Ah, ma non solo in città. In montagna, anzi, mi pare... Sbaglio o quello è il paese? Volli sfuggirgli di mano. Con improvvisa dignità l'ometto tirò con forza le briglie alla bestia. Si era fatto un altro di colpo. Giunsi a casa alle 10 di notte. Attraversai la piazzetta di sasso. I miei passi si sentivano fin verso Bobbio. Da una stalla uno spinone abbaiò. Appena entrato in parrocchia, il ragazzo mi disse che nel pomeriggio era venuta la vecchia a consegnare 2 ceri e 1 lettera. E poi era scesa al canale. E poi era ancora tornata a prendersi indietro la lettera. «E lì sono i suoi ceri», intervenne la Melide. E non riusciva un momento a sviar gli occhi da sacco e bastone. Ma io adesso pensavo alla lettera, a quella... e a nient'altro, e perché l'avesse scritta, e a cosa mai poteva esserci dentro, e perché era venuta a riprenderla. E anche se non avessi avuto nemmeno le scarpe, non ci avrei badato tanto così.

Dovevo incontrarla però qualche tempo più tardi, una notte. Tutto il giorno era piovuto e piovuto come capita solo da noi. Non un solo pastore s'era sentito di mettersi in via e tutti se ne stavano lì, dietro gli usci, a impagliar seggiole e ceste o a preparare le castagne per i giorni del freddo o a far trappole da mettere nei boschi. I fossi erano già grigi di acqua, il canale era in piena, dalle gronde rotte l'acqua cadeva a gomitoli e non una gallina o un cane o una talpa dalla piazzetta fino in fondo alla valle. Aprì la finestra che dà sulla piana. Strisce di pioggia e odor d'erba bagnata invasero tutta la stanza. No, no, no, questa non può certo chiamarsi una buona giornata per lei, dissi e chiusi di colpo. E domani sarà peggio ancora. E così per 3 mesi a dir poco. E a meno che non abbia un bel mucchio di lettere da scrivermi e poi ripigliarsi, mi pare che per la vecchia signora sarà una festa tutt'altro che allegra. E così tutto il giorno. Ma poi alle prime ombre cessò. E quando nelle stalle le lanterne si accesero, spuntò anche la luna. Non rotonda come in agosto, si intende, ma più furba e più lucida e fresca, come l'avessero tolta da un secchio. E tutti i monti con le creste già bianche e di pascoli e il cimitero e di boschi e giù all'altro lato la valle mi si aprirono più grandi che mai, tutto giovane e azzurro con qua e là qualche picchio d'argento. Si sentì uno sparo dalla parte del valico e dopo un poco altri 2. Ad onde sempre più vaste il rumore si allargò per l'intero versante. Piano piano a forte del valico e dopo un poco altri 2. Ad onde sempre più vaste il rumore si allargò per l'intero versante. Piano piano affondò verso valle.

0: chiacchierava il paletto o s'affacciava in strada o dalla finestra gridava chi fosse. Così anch'io. Ancora mezzo svestito, non sapevo decidermi a uscire. Me ne andavo dal letto alla porta e poi ancora a letto e mi fermavo lì in mezzo alla stanza a tentar di infilarmi le scarpe. Un po' di tempo passò, forse molto. Riuscii a infilarmi una scarpa e poi l'altra. Mi affacciai sulla strada a guardare. Non c'era più un uscio chiuso. La luce delle candele e delle lanterne attaccate alle travi arrivava ormai fino in mezzo alla via. Qualche donna vestita sì e no, con in braccio il bambino più piccolo, appariva qua e là sopra gli usci. Una gettò al marito giù in strada una federa vuota e poi un'altra. Un ragazzo, senza neanche fermarsi, si legò con una cavezza ai calzoni e corse via per la strada di monte. Tutti avevano un vaso o una secchia e i ragazzi una berretta e anche due.
1: «Ehi là, gente! Un momento! Cos'è?» chiesi lì dalla porta.
0: Quelli andavano via. E così i vecchi, e perfino una vecchia da sola, e una famiglia al completo, padre e madre e ragazzo, come l'ultima notte di Troia. Non riuscivo a capir neanche tanto. Poi il ragazzo arrivò di gran corsa e da allora ogni cosa fu chiara. Quattro mule con della farina venivano giù per la strada del valico, dalla parte del bosco dei cerri.
1: Ma non c'era la luna, pioveva. È un bosco, e la notte è la notte. I carabinieri saranno messi a sparare. Così due mule erano mezze impazzite e avevano preso a scappare qua e là in mezzo a forre, calanchi e torbiere e adesso in qualche posto vicino erano sparsi per terra 6 quintali di farina e anche più. Tutti quanti correvano a prenderne. «Fate presto!» mi disse anche lo stupido prima di scappare via ancora, «perché ormai la prendono su col cucchiaio!» «Si capisce!» dissi io. «Come no? Quando piove, piove anche per me!» E dopo poco ero in via. Ma era chiaro che pensavo a tutt'altro. Per via ormai non restava nessuno e la gente tirava i paletti. Le candele a una si spensero. Quando giunsi alla strada di monte, la speranza era un soffio, sì e no. E poi, invece, all'altezza del frassino morto, vidi laggiù la mia vecchia, col grembiule rialzato anche lei. Era quasi nascosta dall'ombra che tagliava il sentiero a metà. Le fui subito al fianco. «Ecco qua», cominciai un po' a scherzare. «Per questa non siete venuta a domandare la regola. La regola la sapevate, per questa», e indicai la farina. La mia vecchia si ritrasse nel guscio. Era più spaventata di un topo. «No, no, adesso scherzo. Aspettate», dissi allora prendendole un gomito. «Vengo solo a pigliar la mia lettera».

0: Alessandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo. A cura di Fabiana Carobolante, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Replica del 2023. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Jakob Froberger, suite 20ª in re maggiore per clavicembalo.